Steilas, de Florin Darms. Las steilas lev caminan, tras il stir, dil sempitern, ferton che olmas schminan, che dat in bab etern. E cui ancora ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cun os cors piteschen, d'amur, ni da dentiert, bufac e lusch clareschen, ed ergen o confiert.

Bloccà da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am tschainta cun lefs induriz e spet cha tüm scusesch per imprender di spitta.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Per la prima giada da più 10 docions fa la PPS per parte la regenza grigiuna. Oltre da quai ha la guadagnata 10 ulteriori sezze nel Cusel Grond, sin doni costi del Center e la PLD. Il Stati Uniti e l'Iran hanno accordato di una convegna di pace. Le due partite di guerra vogliono descrivere quella il venerdì in Svizzera. Ed è rotto per inziudare in di sulle liefil, su entremes di se formano in tanti livelli di cumulus. Come oltre il tema, ci appena per voi, oggi le 6. Mio nome è Olivia Christen, vien di a bicius esses della partita. Il Grischun ha eleggi ir e la grande vittoria della domenica d'elezione è la Partita Popolare Svizzera. Il Center, il Liberaldemokrats ed il Sozialdemokrats hanno stuile schar plimas.
3: Con Valerie Favra cola la PPS su entre Jean Jones Puspinsitz e la Regenza Grigiuna. Ella rimplazza Jan Domenic Parolini, che stiu che la prevede la limitazione del temps d'uffizi. Ad el cusè gron alla partita Gudignau, con 10 sedi de pli, per il total 30 ciun ai la PPS e il futur, la con distanza ferma fraczione al Parlament. Al secund gran victur ein als Werts. Els han contangiu la fina mira de vede fermezia de fricziun. Els han denief siat sitz el Parlament anstaid de dus scottocken de cou. Al gudogn de la PPS dels Werts va si donna cuost de la partida al Center, al Sozialdemokrats ed als Liberaldemokrats, can tots piars sitz. Negina midada dati pels Wert liberals. Al Center è il nuovo mobile della seconda ferma frazione. Alla partita è il buon riuscito di difendere il terzo e la regenza. Anna Selina Quinter, redazione Quera.
2: La Partita Popolare Svizzera del Grigione è più la grande vittoria delle elezioni grigiunas. Il presidente della partita, Roman Hug, vese questa vittoria era scoccia giun per midadas.
4: Ja, das heisst, dass wir einfach unsere Themen jetzt auch konkret umsetzen in der Sicherheitspolitik, aber auch staatspolitisch. Wir wollen uns wirklich einsetzen, zum Beispiel für ein Ständemehr. Das finde ich sehr wichtig. Als kleiner Kanton brauchen wir das. Und da wollen wir das Parlament und eine Regierung, die unmissverständlich hinter dem Ständemehr steht.
2: La PPS Grigiuna era in fin qua in il Cusel Gronda din in l'opposizione. Tenor Hugain in sen fin qua den tante din purgi man per cetar compromis con autres partides i quai duai era restar uscia. Elezioni e votazioni sa era dalla domenica en in cinas vishnankas del Grigiun qua in cinas decisions des pli importantes.
5: Klare cause sta de l'elezione d'Albula Alvra. Nova Presidente Comunale diventa Leu Manuela Gebert. Sol Murezzi trovi in secondo scrutini e in Mainz per eruire la successione del Presidente Comunale Christian Jottieni. Ne gindels dus candidati della candidata an Canton Giu il pli absolut. Il pli de tiere venius Adriano Iseppi. Vitiera an quels de Somurezzi refusau i un prem credit per revitalizzare la riva del lac con ciò contasiat per cende le svus. Sco qua che il presidente Somurezzi Christian Jottieni a dritch sin de monde de RTR se gli pel moment i antir project Giutmeise. Il svilup della region turistica intorno al Mundeon può continuare. Sente sursaisa a ele vischneunca de l'umnezia decidiu in credit ad ina garanzoia en causa. La Vischnaunca de Vaz promuove in primis abitazions. Domi duas domandas in quei connex an giu in sustein de plicche duas tiarzas de las vus. A per fini, adina de pli Vischnaunca sgrigiunas schamondem fiux artificials. Ier in quei stai il marcau de Quera a Cetras. Alexi Beseglia, redaktion Quera.
2: Edus all'exterior. Suente tractativas de plirasemnes en el Stadis Unitz e l'Iran sa convenitzi in a convenia da pace, quae han comunicia il presidente americano Donald Trump, il ministeri per faiz dell'exterior iranais e l'intermediatur il Pakistan, mince mai independent. Il viceministro dell'exterior iranais annuncia in implet en la televisión statala in fin immediata e duraivla della guerra quae valia era per il Libanon. Tenor il prim ministro del Pakistan volen in sotto scrivere la convegna da page il venerdì in Svizzera, details nen anche becchi in conoscenza. Numerus chefs der Stadi e der Regenza e der l'ONU beneventen la convegna da Paz trant il Stadis Uniz e l'Iran. Il Chancellier tudesch Friedrich Merz ha discurrit in success diplomatic e tenor il president franzose Emmanuel Macron stoppen in sos realisar la convegna che spert scopus aivel. Il prim ministro britannico Keir Starmer pretenda che il sbastiments possino se puspe passar gratuit la via de Hormuz. Quai sa in pas important per reglar a moda pergeivle il conflict a comunicia il segretario general de l'ONU Antonio Guterres. Rita Famos resta presidenta della Baselgia Evangelica Reformata della Svizzera. La teologa con radici grigiunas che a 60 anni è venuta reeligida a cejun della Sinoda a Bülle nel Centun Friburg, qua per ulteriori 4 anni fino al 2030. Rita Famos ha survenuto 63 vurs, 42 abstenzioni, a comunicare la Baselgia Evangelica Reformata. Per il sport comincia in un balapè regionale. Valposchiavo Calcio ha perso il Davos Geo della stagione in seconda Liga regionale. Ordaifer contro l'FC Buch sai da per il Spuschlavins in Inedus. Ed era domat perde il Davos Geo qua con Inatrais contro Wittenbach che vince domat relega in la terza Liga. In la terza Liga della Sdona sa il team sur selva fatti in pari de 2-2 a casa contro la seconda equipa da Stad. La sur Silvana terminesce nel campionato di uscia sin plaza 3. E per finire anche il campionato mondiale de balapè, in la gruppa E la Germania guadagna a modo fulminante la partita contro Curaçao, quai condist con 7 din. In l'altra partita la Costa d'Ivoire guadagna contro l'Ecuador con 1-0. Ed in la gruppa F ha da impari de 2-2 trantri il Spajais Bas ed il Giappone.
1: La meteo.
2: Oggi si pregrando parte sulle gifle, da mauna e anche qua e la ciaiera alta, il centro mesi si forma l'ora nivels del cumulus. Le temperature maximali sono a cui tra 25 gradi e sur selva tra 20 e 24 ed in legge di notte tra 12 gradi.
1: Qua in stades les novitats. Ulteriore informazioni cittai sin rtr.ch.
0: Far miglior, ci che ci la nostra nazionale da Balapeo fac. Allo, vigni il buon oz.
6: Ich glaube, wir können nicht mehr Goldchancen rausspielen. Wir haben so viele Chancen und klare Torchancen, wo wir einfach das Goal machen müssen.
0: RTR, il Lindersdell, Mikrofon, Sergio Guetsch, Joachim Bunde.

0: Sarò era tra vos autres anche tema ozzan domani las elezions grigiunas, 9 persunas ennas ammessas a disposizion per la regenza grigiunga, ils 4 consigliers governativs an uffezi en nias eligias, pilsets da Ion Domenic Parolini e Valerie Favre Acola dalla PPS Eida. Per son las 4 candidaturas dil sit, il pistrec el sto per anora Saraz Cazzin, ci Samgiva da davantar amprema consigliera governativa pils Vert Liberals.
1: Hai per il momento è sicuro che era una certa disillusione, tristezza, c'è chi non ha le stesse bestie, ma c'è una gara su un croce che ci vende per una piccola base di partita, vende noi fatto su me per base, era un enorme combatto elettorale con quei mezzi che avevano e potenza tutti sembra essere enormi superbi per il risultato che vende Rablono.
0: Aita Zanetti per un contravesli a defendere il sezzo da Ion Domenic Parolini, ella è d'antant zaplaceda sin posizione 7, gistene da 166 vos da vos Nora Saraz Cazzin.
2: Non vain os due donne anche la regenza, qua è da valutare i Ossa è da gratulare alle persone che sono elette e di giovisare d'accordo, bel meldere.
0: Il candidato Maurizio Michaeli va a rappresentare il lungaccio italiano in la regenza, d'antanto il liberal democrat Gia Nina Scianza.
3: Io traccio che l'argomento da vir in cecida lungaccio italiano la regenza e bicegna capia, anche in una parte del nostro canton, perché che le venia priasco in argomento a quota, a bicegna da contenuto, da inhalt. A quei è un argomento che non sto a guardare da portare avanti e spero in futuro.
0: A sei da voi spazio è retto bot, nia il candidato libero su nia da quel da dis me la voce el za lascia d'antant bec desillusionar da quel ci l'ho bec tangia.
4: Tu imprendes che potessi dire politiche che na e là ne è son fatto usted di cerzvalt perché c'è blerun più direct scu tutte le politiche che ci discorrono da qui e da là. Ma non era in price che la gente se vuole per tutto questo discorso dei problemi che hanno e mi dice tanto portare un'idea e lo dice perché c'è nuova da fare e da vostra già meldrare.
0: Per il scatero gli abbecce tangia da fare il passo in la regenza grigiuna da tante s'engagia nel venavant politica mancena survista vanza er pubblicia se nella nostra pagina da internet rtr.ch.

0: Il è la 6:30 RTR Novitats con Olivia Christen.
1: La grande vittoria della domenica d'elezione è la partita popolare svizzera con Valérie Favre a Colà e la suenter di Sdocions Puspein sezza in la regenza Grigiuna. E nel Cussel Grand alla PP ha sguadagnato 10 ulteriori sezzi per total 35. Il secondo grande vittoria è il Sverz che ha contengito la fermezza da frazione con 9 sezzi e sta il 2 sezzi qua in fin qua. Sunt trattative de pli resemnes en els Stati Units e l'Iran sa conveni sin una convegna con els Stati Units, qua comunicà il president american Donald Trump, il ministeri per fais de l'exterior iranais e l'intermediatur il Pakistan, mince mai independents. La convegna doa venir sotto scritta il venerdì in Svizzera. La Svezia gi una buona enciata al campionato mondiale de balapè in la gruppa F a nils scandinavs guadagnà la partida contro la Tunisia, qua con 5 ad in.
0: La meteo. Ozeglia per parte sulla Lleiv, per parte sur Trac, ant il Grischung d'Iglia Nord, ant il Grischung Central, schuera ant l'anna Giadegna Bassa, ogli anche Brain Tota, ozendumang, Iglia Sivamazde, zafurman lo er Neivlas da Cumulus. Las temperaturas maximales en a coira tra 25 grads, an sur Selva, trenter 22 e 24 grads, ed ant l'anna Giadegnota, tangigliots per a temperaturas da finian 12 grads. Senza c'è Chanozza, Claire Pidei, Cilemda vo Piciot Vignil, Mesemda Vignan Spicias 30 grads, Luftager avant la Caleira.
2: RTL, credibile

0: RTR, nis duels de dots. Campionat mundial da balapè 2026.
1: Oz Angela, la WM, er piglia campion d'Europa a Spagna, vignernum no da Blair Schwend, ils favoriz, piglia tetel da campion mondial, la Spagna gioia contra Cap Verde, tot oterci una clara victoria, fis schon una sensazione, il match è questa sera alles 6. 3 ore pitard, gioia la Belgia, il season pre-match a cala WM, adversari alla Egipta, il 2 ulteriore, Sa match la noche sen duman Arabia Saudita contro Uruguay e Iran contro la Nuova Zelanda. Antil fratain benir schon Giuias Dodas match che la VM da Balapè 38 goals oglie do Fignanosa.
0: RTE a campionati mondial 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Mexico e da Stati Uniti.

0: RTR per Ancever Bagna Lemdanova, Giavescia ci vegias ozen bung de il Vangela Set.
1: RTR Impuls.
0: Scu fissil puspe in eda con fitness. I sentiz un impuls da Laura Lorenz.
2: Se som la surselva crescen las mosclas. Schel fenomen o in connex con la nova purgida astiu beja pretiander. Mia carriera an quelles localitats e giufna. Giugau col patrac d'entra in quel mun vaiu giadina. Ege beja pusaivel d'ignorar reclamas ne cusels a nostra societat dozzel de. Mo propi mezz fil anguilla vaiu mai. Cum mia fantasia vau dinem flaus chises a contras per quai project. A tiams ege erars. Molts facts en reals. Biologia e biologia. Ei vo per nus tots alla medema direcziun. Basta. Senku sei de miu terapeut sunt iu entrada in quel mun. Inzianta ben spert con ben chi fode visital fitness regular mein. Quai vau schminau. Gie bain. Vus veis tots giu rujun. Ado sunt iu vidu za paises a contempla ein les pausas al confà entor me. Senza vai survenu tips, vau saviu sa fa ein spert. Sedjes a duras, vu di, 2 minutes avanti arva, ne 15 minutes pletart. A nies cas, oi mo chun apparats per cardio, ne per sa scalda ein. A quai el en prima challenge. Cultiams en conoscens in tec al plan da minche visitader. Uscet in so calcula super ben, a jagen quers. Check. Resdau veni bege gron, focus complain. La grande part porta ureliers. Ju e. Vo tot meier cul drec tact a la drec motivaziun. So scha quelles maschines musculuses taitlen tots The Eye of the Tiger. Na, la mimica de quel vi cor quentez tie auter. Cun in surisch tausche ellas paises a contempla se setz al spiegel cum movimens da saut. Forse tutine The Fate of Ophelia, de Taylor Swift. Cool. So, per mel de vos ciclus de quai exercizi durant cantà Golden the Hand Tricks. Yeses! Sfundrad als patrax, vau bege se viu se fa ein che la canzun preferida da mia feia esse schluitada se mia playlist. Tot les momes con ufans de antra chun a deis ons son de tie mal per naivel hit ciu resda. Ne vende la de man an tocan la sera Golden. Ju peia teme de miu agen a di. Io ti leggio agli ureliers per fare una controlla se ben in se ti audio mio pin concert.
1: Impuls.

0: Un bon dé con RTR il lindesdé at Sheeran.
1: RTR con la buona nuova da Lemna.
0: Durante ci vigna giuia la VM da Balapè in America, Mexico e Canada, datigli in Europa, in tip ci osti gia orenza c'è di tutta faccia special che gli fa el per un buon intent. James Lewis, o il nome, el è trenader da Balapè, deriva dalla Gronda Bretagna, ci fa el fa a pè in viadi dall'Africa fino in Inghilterra, durante quel viadi driblescia el con una bala. Anceto el il viadi lanciata a match a Marrakech a Marocco, il sis plan è finiant il final della VM il mezzo da Fanadour da contanger sia patria la Inghilterra. Dil tot simple è che la azione finianossa d'antant vece stada a Marocco seia el nia perseguito da Changs Salvadis, il durmeir ora avante vece degna Shiku Madeval. Pitia di Ciot veggia el erter temperaturas da 35 gradi e da ple. Tirsi il driblar con la balla porta el durant sis viadi er in lager ci pesa 15 kilos. Tutegna les el bec dar se, el veggia tenuracnas indicazions schon faccia ples 100 kilometers, con sia action les el rimnar daners per un bun intent, el remna donazions per un hospiz palliativ in Inghilterra, antil qual er si svap erani attractò. James Lewis, o el nom ci driblescia con la balla, ossa durant la VM da Balapè, s'enviadi dall'Africa, finian an sia patria, Inghilterra.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per la prima giada da più di 12 anni fa la PPS puspei parte la reggenza grigiuna. Oltre da quai ha guadagnato 10 ulteriori sette nel Cossel Gron, sendo nei costi del Center e la PLD. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno accordato di una convegna da pace. Le due partite di guerra vogliono sottoscrivere quella il venerdì in Svizzera. Ed è l'ottimo per studiare in disso le lì, il suo intermezzo di forma di tanti livelli di cumulus. Come tra i temi, ci sono per voi oggi la SIAT. Mio nome è Olivia Christen, vien di abitius essas dalla partita. Il Grigiuna e le GIR e la grande vittoria della domenica dell'elezione alla Partita Popolare a Svizzera. Il Center, il Liberal Democrats e il Social Democrats hanno stui lasciar primas.
3: Con Valerie Favracola alla PPS o entre Jean Jones Puspinsitz e la reggenza Grigiuna. Ella era in piazza Jean Domenic Parolini, che ha stiu calà per vedere la limitazione del temps d'uffizi. Adele Cusegron alla partita Gudignau, con 10 sedi de pli, per il totale 31 alla PPS e il futuro, la con distanza ferma frazione al Parlament. Al secondo gran vittor ein als Verz. Els han contangiu la fine mira de vede fermezia de frazione. Els han deniev siat sitz el Parlament anstai de dus scottocken de cau. Al gudogn de la PPS dels Verz va si donna cuost de la partida al Center, al Socialdemocrats ed als Liberaldemocrats, can tots piars sitz. Negina midada dati pels Verz liberals. Al Center è de niev mopli la seconda ferma fraktion. Alla partida è si è buon riusciu de defender al tierzitz e la regenza. Anna Selina Quinter, Redaktion Quera.
2: La Partita Popolare Svizzera del Grigiun è pia la grande vittoria delle elezioni grigiunas. Il presidente partida Roman Hug vese questa vittoria scoccia giun per midadas.
4: Ja, das heisst, dass wir einfach unsere Themen jetzt auch konkret umsetzen wollen, in der Sicherheitspolitik, aber auch staatspolitisch. Wir wollen uns wirklich einsetzen, zum Beispiel für ein Ständemehr. Das finde ich sehr wichtig. Als kleiner Kanton brauchen wir das. Und da wollen wir das Parlament und eine Regierung, die unmissverständlich hinter dem Ständemehr steht.
2: La PPS Grigiuna era in fin qua in el Cussel Gronda din in l'opposizion. Tenor Hug, ein in sem fin qua dentanta din a purgi man per cetar compromis con autras partides e quai doai era restar uscia. Elecziuns e votaziuns era dalla domenica in Cinas Vishnankas del Grigiun qua in Cinas decisions ple importantas.
5: Klare cause sta de l'elezione d'Albula Alvra. Nova presidente comunale diventa Leu Manuela Gebert. Sol Murezzi trovi in secondo scrutini e in Mainz per eruire la successione del presidente comunale Christian Jottieni. Ne gindels dus candidati della candidata an Canton Giu il pli absolut. Il pli de tiere venius Adriano Iseppi. Vitiera an quels de Somurezzi refusau ien premcredit per revitalizar la riva del lac cun cincontasiat per cien de les vus. Sco quel president de Somurezzi Christian Jottieni a dretch sin de monde de RTR se gip il moment ien tier project Giutmeise. El svilup de la region turistica in tuon al munde un po continua. Sente sur saisa a ele vishneunca de l'umnezia decidiu in credit ad ina garanzoia en causa. La Vishnanka de Vaz promove in premes abitazions. Domi duas demandas in quei connex an giu in sustein de plicche duas tiarzas de las vus. A per fini, adina de pli Vishnankas grigiunas schamondem fiux artificials. Ieren quei stai il marcau de Quera a Zezras. Alexi Beselja, Redaktion Quera.
2: All'exterior. So entre trattativas da pli resemnas en il Stadis Uniz e l'Iran sa convenits in una convegna da pace, qua in comunicia il presidente american Donald Trump, il ministeri per fais dell'exterior iranais e l'intermediatur il Pakistan, mince mai independent. Il viceministeri dell'exterior iranais annuncia in imple della televisione statala in fin immediata e duraivela della guerra, qua valia era per il Libanon. Tenor il primo ministro del Pakistan volen in sottoscrivere la convegna da pace il venerdì in Svizzera. Details nenang becce in conoscenza. Numerus chefs de stadi e de regenza e de l'ONU beneventen la convegna de paz entre il Stadis Uniti e l'Iran. Il chancellier tudesch Friedrich Merz a discurri din success diplomatic e tenor il president franzos Emmanuel Macron stopper ins ussa realisar la convegna usche spet scopusseivel. Il premierminister britannic Keir Starmer pretenda che il sbastiments possiano se puspe passar gratuit la via de Hormuz. Quai saia impasse important per reglar a moda pajaivle il Konflikt, a kommuniziert der Sekretär-General der ONU Antonio Guterres. Rita Famos resta presidente della Baselgia Evangelica Reformata della Svizzera. La teologa con radici grigiunas che a 61 anni da re elegida a ciaggiunta la sinoda a Bülle nel centun Friburg, qua per ulteriori 4 anni fino al 2030. Rita Famos a sorveni 60 da 63 vus, 42 abstenzions a comunicia la Baselgia Evangelica Reformata. Per il sport comincia in con Balapè regional. Valposchiavo Calcio ha perso il Davos Geo della stagione nella seconda Liga regionale. Ordaifer contro l'FC Buch sei da per il Spuschlavinsin in Adus. Ed era domat perde il Davos Geo che con in Atreis contro Wittenbach che vince domat relega in la terza Liga. En la terza Liga della Sdomna sa il team sur selva faccia in pari de 2-2 chiasa contro la seconda equipa da Stad. La sur Silvanas terminesce nel campionato di uscia in plazza 3. Midainter il campionato mondiale da Balapè en la gruppa E alla Germania guadagniamo da fulminante la partita contro Curaçao, qua gist con 7 din. En l'altra partita alla Costa d'Ivoire guadagna contro l'Ecuador con 1-0. En la gruppa F alla Svezia guadagna contro la Tunisia con 5 din ed in pari da 2-2 ai da trantri il Spajais Bas ed il Giappone.
1: La meteo.
2: Oggi si è preparato sulle liv, preparato sul traccia nel Grigion del Nord, nel Grigion Centrale, l'Engiadina Bassa, e la domani anche c'è l'Erauta. Il centro mese di se formano l'ora nivels do cumulus. Le temperature maximali sono a cuore tra 25 gradi, senza sur selva tra 22 e 24 ed in l'Engiadina Notte tra 18 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch.
6: Il l'indeste in se discora gugent anche dalla findemda facenza era nous la PPS Gudogna il center perda ozzandumang anche ne da reaktions ter las elektions da dir agli microfone Sergio Guetsch Joachim Bunde belanciavez con nous lemda
0: da nous per vus.

0: Ter il Lindesdella set a mesa, ceci data da nos a Olivia Christen.
1: La grande vittura della domenica d'elezione è la partita popolare svizzera con Valérie Favre-Acola e la sua entrata di Jones Puspe in sezza nella reggenza grigiuna. E nel Cusel Gronna la PPS guadagna 10 ulteriori sets per totale 35. Il secondo grande vittura è Nils Verz che ha guadagnato la fermezza della frazione con 9-7 in stagli 2 sets, quen fin qua. Suenter tractativas de pli resemnas en el Stadis Units e l'Iran sa convenit sin una convenia de paz, quae han comunicia il president american Donald Trump, il ministeri per faiz de l'exterior iranais e l'intermediatur il Pakistan, quae mincia mai independent. La convenia doa venir sottoscritta il venerdì en Svizzera. La Svezia ha una buona chance al campionato mondiale da Balapè nella gruppa F nel Scandinavo, scudagna la partita contro la Tunisia, quae con 5-1.
0: La meteo. Oz eglia per grande parte sulla Leif, per parte er sur tracce ant il grigion del nord, ant il grigion central, scuera ant la Nagiadegna bassa, oglia la domang anche Brian Tota. Il sio mazde sa forman allo neivlas da cumulus. Las temperaturas maximales en a coira ter vancia 5 grads, an sur selva tranter vancia 2 e vancia 4 grads, ed ant la Nagiadegnota tangi gli oz per temperaturas da 10 doge. Grazie. Buonas novitats per voi autors ci la zeir questa stada agli Open Air Lumnezia. Dar erte er dati il cashtemda, l'antiremda, in sa ced il tota faccia grandios, i dat da guadagnir bigliets per gli Open Air Lumnezia. C'è ci vez da far per siva, gianza anche avant la soci.
2: RTR, da nus per vus.

0: il è avanti alla soc.
1: Il Kikeri 6
2: presentata folk vostra bottia dal vich in la regione.
0: Buondì, Jovita Bonetti a Andermatt.
3: Biendì, Sergio.
0: Vezza passantò una bella fin d'emda.
3: Yeah, pulit. Ben ben.
0: Pulit. Vos venza già in una gruppa da chat per la VM da Balapè. Er per tipar il match.
3: Genau, quai vainus.
0: Schuenstos il tips.
3: L'emprem è stau feg bien, dos voi waltien vos.
0: C'è monta che gli feg bien.
3: L'emprem è dus l'emprem plaz della gruppa. Dos son giù, se si attava il forza.
0: Oha. C'è vezza tipo Svizzera a Qatar?
3: Lo avevi u... dus nol per la Svizzera.
0: Ah, ok. Nia e gli otter. Jovita Bonetti, c'è il proxim tips? Vez schon?
3: Na, yes, Scott, tu sabe, gli etch tu etch u arver fel. Per mirarci che...
0: Ah, ok.
3: Che chi è dau giù.
0: Forza ir per la Svizzera, Givgia proxima contro la Bosnia-Herzegovina. Proxima
3: chance da... Ah, io becchiaun dau giù. La proxima ronda vai io becchiaun...
0: Fac. Ma che il vuoi da runda? Ad un certo sistema, dati l'era, c'è un sless tipari, sa beccante in avanti c'è Natalia Weber, è fitta con tipar match da Balapè?
4: Ma più poco, also è crasce se tipes loro fossi definitivamente l'ultima.
0: Piuttosto tipar corsas da Formula 1.
4: Piuttosto. Ma l'hanno fissi che non erano già meglio, ci sguarda la stagione attuale, ma vai.
3: Lo fossi è buona meina di noi, ma dobbiamo mettersi in primo posto.
0: E che già era anche un sport ci interessa a voi, Jovita Bonetti?
3: Beh, ci avrò il partenario, let's mira. Fet budien.
0: Sì, let's guarda allo in sei X in sersku er in Volvo, intendo tutta quella euforia da guardare corsa da Formula 1 e per certo ci pretende anche negna, il è bec interessante, no, il è effettivo, ne da interessante, vale la pagna e ne da ir con 30 grazie da ple da bella ora in domenica da guardare una corsa da Formula 1.
3: Di ecco, 30 grazie stati in splevudien sotto. Sotto il parasol in stiva.
0: Ok, goat. Vonde reclama per Formula 1, noi vain da fare la seconda ronda. Kikeri 6, Jovita Bonetti dovrà 8-7, correctas. Allora date gli ulteriori bons.
3: Bien, pruainus.
0: L'arbitra Natalia Weber è pronta, a Giovigiania Blair Klitsch. Qua è la seconda ronda, Kikeri 6. Per la premeda, entro l'istorgia, in due donne entro la reggenza grigiuna.
3: Ma?
4: Us?
0: Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Somurezzan.
3: Che?
0: La Svizzera o Giulia si è in prima match alla VM da Balapè a San Diego.
3: Na?
4: Just?
0: La nota maximale in il sport da Locia è in Dish.
3: Che?
4: Just?
0: Marcus Cadufo fa ir la spiblera svolge per la reggenza grigiuna.
3: Che?
4: Us?
0: Leo Gang, zaccata in Austria.
3: Yeah.
0: La Lionja nazionale svizzera è la Lionja da Barzar.
3: Na?
4: Just.
0: In hit da Balapè, attualmente in posizione in Svizzera.
3: Yeah.
0: La suletta piazza aviatica in Svizzera è a Dübendorf.
3: Na?
4: Just.
0: Irela è da fin la festa federale da Teira Coira.
3: Yeah.
0: Per dare Nias Svizzera dove il 36 cartas.
3: Yeah.
0: In Svizzera dati il decade da 100 vance ciamonas da SAC.
3: Cien vegne, ghe?
4: Yeah. Ai, des un po' in de più, sono 151 in tot.
3: Ok. Ja, qual è da cai u da laua giù.
4: E non è niente o scemel, dona Jovita. Nus vains questa volta fat du de spretaises e io do precis 7 correctas.
0: Precis,
4: c'è scucis tu esser.
3: Ah, ok.
0: Itangia, Itangia, tu tegna, e vedi forse oggi un po' in un altro sentimento, ne vedi?
3: Già, let's va giù qua lì, da già, in altro.
0: Il buon è il Kikeri 6, so continuare il quiz senza sapere tutto, e perché gli ha dato il domani la terza ronda?
3: Prima, già, se l'umirai, non svinavamci.
0: Per Gheorghina Ianchi. Chi torna sbonz, è una sonda se non vos conto, che è una valetta da 140 francs.
3: E questo sono una massa di nesso.
0: Asi, allora, già vicenza, viene avanti una buona continuazione del Kikeri 6.
3: Grazie, Fitch.
0: Bells days e viene avanti il toi toi con tipar match della VM da Balapè.
3: Grazie, Fitch.
0: Bells days under mat. Vos...
3: Yeah. Yeah. Cioè... Yeah. Yeah. Plaza
0: è una fine torta, non è petta. Allora, se avessi lasciato che gli hanno usato, forse ci avessi anche organizzare una piccola azione per gli.
3: Qua è forse per gli aschietti.
0: Dove c'è un bel in del stesso leizzo Andermatt, Jovita Bonetti.
3: E rinvide di cuore, grazie a te.
4: Grazie a
3: te.
1: Il Kikeri 6
2: presentata Folk, vostra potia dal Vich in la regione.

0: La veta so esser sci bella, Eneda Adon.
1: RTL Live del Open Air Lumnezia.
0: Lo Eleduc, Traufer, Sosenik, Samu Haber, Festa Benkler, tots seron de la partida quest'on all'Open Air Lumnezia. Bunas novitats datiller per vus otters, ci vezzanc nigne bilets, ci gesses gugenti dat mincia deda gudanier bilets pil Open Air Lumnezia edizion vancia 6 quest'a stade dils vancia 3 finian ils vancia 5 da Fanador. C'è egli da far per siva. I vez da termeter a nosen WhatsApp può essere in messadi audio, in sprachnachricht, in messadi auditiv con il motiv per c'è ci gist vus otters vessas marito bigliezzi pudez co essere sainz otter creativ, i pudez cantare in c'è, i pudez racintare in versetti, i pudez termetter a nosen declarazione d'amor per l'Open Air Lumnezia pi creativ e miglior egli la suleta condizion isto esser in messadi auditiv. E important s'annunciir pudez angal per vus otters sets. 079-200-70-07 la numera da WhatsApp ci dovrez per termetter vos messadis auditivs, nosans le gragne da deda massa tals messadis auditivs, cici gudonia ozil zamprems bilets pil Open Air Lumnezia, che il vignalo do ancuna scheint antil de curs da quel avant mazde. Termate vos messadis auditivs via 079-200-70-07, perce gist vus otters ci vessas marito bilets pil Open Air Lumnezia ed allo funcziona che il anena forma nilotra, termetera nous vos messadis adis auditivs e gudanier bilets pil Open Air Lumnezia 079-200-70-07.
1: RTL Live del Open Air Lumnezia.
2: I told her everything.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Per l'emprima giada da PDS Dojons fa la PPS puspe parte della reggenza grigiuna. Oltre da quai, ha la guadagnata 10 ulteriori sezze nel Cussel Grond. Il Stati Uniti e l'Iran in s'accordazza di una convegna da pace. Le due partite di guerra volano sottoscrivere quella il venerdì in Svizzera. Ed era oggi poni giudare in di sulle lievi il suo intermes di sa forma di tanti livelli di cumulus. Come tra i temi, ciò che ho per voi oggi, la soci, mio nome è Olivia Christen, ben di, abitius essas dalla partita. Il Grischun ha eletto ieri la grande vittoria della domenica d'elezione nella Partita Popolare Svizzera. Il Zemter, il Liberaldemokrat e il Sozialdemokrat hanno stuito la Char Plimas.
3: Con Valerie Favra, con la PPS, entre Jean Jones, Puspinsitz e la Regenza Grigiuna. Ella è in piazza Jean Domenic Parolini, che ha stiu che la prevede la limitazione del temps d'uffizi. Adele Cusegron ha la partita Gudignau, con 10 sedi de pli, per il totale 31 ai la PPS e il futuro, la con distanza ferma frazione al Parlament. Al secondo gran victor ein als Verz. Els han contongiu la fine mira de vede fermezia de frizion. Els han denief siat sitz el Parlament anstaid de dus scottocken de cau. Al gudogn de la PPS dels Verz va si donna cuost de la partida al center, al Sozialdemokrats ed als Liberaldemokrats, cantuts piars sitz. Negine midade dati pels Verz liberals. Al Center è de nief mopli la seconda ferma fraktion. Alla partida è si è buon riusciu de defender al tierzitz e la regenza. Anna Selina Quinter, Redaktion Quera.
2: La Partita Popolare Svizzera del Grischun è piena la grande vittoria delle elezioni grischunas. Il presidente della partita, Roman Hug, vese questa vittoria era scoccia giun per midadas.
4: Ja, das heisst, dass wir einfach unsere Themen jetzt auch konkret umsetzen in der Sicherheitspolitik, aber auch staatspolitisch. Wir wollen uns wirklich einsetzen, zum Beispiel für ein Ständemehr. Das finde ich sehr wichtig. Als kleiner Kanton brauchen wir das. Und da wollen wir das Parlament und eine Regierung, die unmissverständlich hinter dem Ständemehr steht.
2: La PPS Grischun era in fin qua in il Cussel Grond din in l'opposizione. Tenor Huga in sen fin qua dentante din a Purgiman per cetar compromis con altres partides e quai duai era restar uscia. Elezioni e votazioni era dalla domenica in Cines Vishnankas del Grischun qua in Cines decisions pli importantes.
5: Clara causa sta dell'elezione ad Albula Alvra. Nova presidente comunale diventa Leu Manuela Gebert. Sol Murezzi trovi in secondo scrutini e in Mainz per eruire la successione del presidente comunale Christian Jottieni. Negin dels dus candidati della candidata an contongiu il pli absolut. Il pli de tire venius Adriano Iseppi. Vitiera an quels de Sol Murezzi refusau in prem credit per revitalizzare la riva dell'Arc con ciò contasiat per cende le svus. Sco quel che il presidente Sol Murezzi Christian Jottieni a dritch sin de monde de RTR, se gli pel moment gli antir projekt giut meise. Il svilup della regione turistica intorno al Mundeon può continuare. Sente sorsaisa a ele vischneunca de l'umnezia decidiu in credit ad ina garanzoia en causa. Le vischneunca de Vaz promove en primes abitazions. Domi duas demandas en quei connex an giu in sustein de plicche duas tiarzes de las vuschs. A per fini, adina de pli vischneunces grigiunas schamondem fiux artificials. Ieren quei stai il marcau de Quera a Cezres. Alexi Beseglia, Redaktion Quera.
2: All'exterior. Su entre trattativas de pli resemna se nel Stati Uniti e l'Iran se convenizi in una convegna de pace, a comunicà il presidente americano Donald Trump, il ministeri per fais dell'exterior iranais e l'intermediatur il Pakistan, quae mince mai independent. Il viceministro dell'exterior iranais ha annunciato in plet alla televisione statale in a fin immediata e duraivla della guerra, quae valia era per il Libanon. Tenor il primo ministro del Pakistan volen in sottoscrivere per la convegna da pace il venerdì in Svizzera, details nen bec en conoscenz. Numerus chefs de stadi e de regenza ed era l'ONU beneventen la convegna da pace tra il Stadis Uniti e l'Iran. Il chancellier tudest Friedrich Merz ha discurrit in success diplomatic e tenor il presidente francese Emmanuel Macron stoppen ins us realisar la convegna che spert scopus aival. Il primo ministro britannico Keir Starmer pretenda che il sbastiments possano se puspe passare gratuit la via da Hormuz. Quai saia in pass important per reglare a moda pajaivla il conflict a comunicare il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Rita Famosa resta presidente della Baselgia Evangelica Reformata della Svizzera. La teologa con radici grigiunas, che ha 60 anni, è venuta reeligida che giunta la sinoda a Bül en il centun Friburg, qua per ulteriori 4 anni, en fine il 2030. Rita Famosa è survenuta 63 vus, 42 abstenzions, a comunicare la Baselgia Evangelica Reformata. Per il sport comincia con Balapè regionale. Valposchiavo Calcio ha perso il Davos Geo della stagione in seconda Liga regionale. Ordaifer contro l'FC Buch sai da per il Spuschlavins in Inadus. Ed era domat perde il Davos Geo, che con Inatrais contro Wittenbach, che vien sco domat relega in la terza Liga. En la terza Liga della Donne sa il team Surselva fac in pari de 2-2 a casa contro la seconda equipa da Stad. La Sursilvanas terminescen il campionato di uscia sin plaza 3. Mentre il campionato mondiale de Balapè en la gruppa E alla Germania guadagna a modo fulminante la partita contro Curaçao qua gis con 7 din. En l'altra partita alla Costa d'Ivor guadagna contro l'Ecuador con 1-0. En la gruppa F alla Svezia guadagna contro la Tunisia con 5 din ed in pari de 2-2 ed altra entre il Pajais Bas ed il Giappone.
1: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle liv, prepara sul traccia nel grigion del nord, nel grigion centrale, l'engiadina bassa e la da mauncia e arauta, il suo intermes di se formano l'ura nivels de cumulus. La temperatura maximale è una cuira tra 25 gradi, senza sur selva tra 22 e 24 ed in l'engiadina notte tra 12 gradi.
1: Quai en stades les novitats. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Der Nose hat natürlich einen Punkt zur Kulminanz schon eine Lanciata der Lämde. Ich sage jetzt auch danke gut an ihr. Billets bei der Opener Lumnezia, die ich jetzt an der Fahrer persiva, der Meter an uns, Messadis Auditivs per WhatsApp, e dir per ceci vusoters vessas marito bigliets. I vagni son survenia, i savez venavant termeter 079-270-07 i ston esser messadis auditivs. Al microfone Sergio Guetsch, Joation Bundes.

0: Isto esser enza cediglia pi bel, scienze fan, sci enza ci adescia nova musica, Ariana Grande, oir fac Hate That I Made You Love Me, e sia actuala.
1: RTL, mia canzun preferida.
2: Mis nome is Anita Gaudenz, mia canzun prediletta is de Martina Lin momentan Il Flum, per cui c'è questa fitch un buon contenu, una bella melodia e Martina ha una fitch bella voce. Adesso, giovuge a tutti questi titoli Radio Romance, un bel dia.

0: RTR sustegna musica indigena Curdin Nicolai Kino.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Tranderaint d'Aurigliana Band, per me iran con la Scheint, se gli antira Mont, che gli ins soglia d'Eir da Boy George, il zonzo cianta, è il davanto popolare scu cantador della band Culture Club, da venda lanciata da sia carriera, o el mai facen misteri ci el seia homosexual, durante cingionzo el irgia in relazion con il batterist da Culture Club, John Moss. La fegn da quella relazione o Boy George d'entant Angal savia magunar mala manch la conseguenza dependenza da drogas. Pitart è anche Gartagea ad Ellen Hit no Maregna in Gronda Bretagna il zons 90 e Dumela e nello beple stos il zons coniglia pigront success. Keston è el anche sto part del team da San Marino al ESC a Vienna. Boy George ciò podia festivar ir il zons pil 6 anniversari da 65 Everything I Own.

0: Giglia Vossa, Lindersdetter RTR, Bagn informò la socia mesa, novitats con Olivia Cresta.
1: La grande vittoria della domenica d'elezione della Partita Popolare Svizzera, con Valérie Favre accolà a ella suente des docions puspe in sezze nella regenza grigiuna. E nel Cussel Grona la PPS guadagnà 10 ulteriori sezze, pia total 35. Suente trattative da pli resemnas nel Stati Uniti se l'Iran sa convenizi in una convegna da pace, quan comunicè il presidente americano Donald Trump, il ministeri per fais dell'exterior iranais e l'intermediatore il Pakistan, quan mince mai indipendent. La convegna doveva venire sottoscritta il venerdì in Svizzera. La Svezia ha una buona entrata al campionato mondiale da Balapè e la gruppa F nels Scandinavs guadagnà la partita contro la Tunisia quai con 5 ad 1.
0: La meteo. Ozzeglia per parte sulla Leif, per parte oglier da plene Ivlas, il Siamaz de Zaformanolo er Neivlas da Comulus. Las temperaturas maximales in Acoira ter Vancia 5 grazie in Surselva, Tranter Vancia 2 e Vancia 4 grazie dentro la Nagia de Gnota, Tangigliotz per temperaturas da 12 grazie. C'è Shanozza Cleri di Ampremde da Lemda Pidei, ci Lemda vo Piciot Vignil, Mesemda Vignan Spicias 30 gradi, Pidartalo dati le temperature da Vignan 35 gradi, Lufta Ger avant la Caleira.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Terra accompagna a vos autres eglia Lindersdale, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè Ter RTR.
0: La Terra Tudescia o anche il fratello Berancetti, il turnir 7 in Clera Ciosa contro Curaçao. Quel risultato pare ad essere un conoscente con il 2014, con il Tudescia guadagnato con 7 in Caleda contro la Brasilia. Fitch Bell, Ivanir Donas, ci discorren Gugent da Balapè, Becen Gagliez, Donas vigna Nord Londra con Balapè, probabil pi Fitch ci certs omens. È tip top uscia.
2: Ai deve in giug dalla terra tutesse Brasilia siat id. Quai veve punta mai nank sventer il surdum siat id. Ca già terra tutesse guliniau.
0: Elisabeth Schgier de Lumbrai no gudanea il nos quiz dalla vea mangivinar moments legendaris da Balapè e ella o di reminenter tipo drecce c'è ci la Svizzera o facent il prima marcia che la VM Elisabeth Schgier o dece sonda?
2: Pari.
0: Ok.
2: Ja, tema latine con quelles equipes che spatracce ein in titli Flyvols, a Lua, a Cittutina da da con concentrazione.
0: Elisabeth Schgier, dall'Umbrain, vigna proprio Ort Londra con Balapè, feccia simpatica, vus otters, se avez un pruarda a ingivinar in moment legendari da Balapè, fagianza e rozza puspè in carta las dis, a ingivinare gudagnere una banknota da cent. Giaveis Chanosa Blair Klitsch per Pitagora.
1: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mondiale da Balapè, dalla Bamaun alla Saia. Ed è durante la notte.

0: RTR con la musica di Ray Dalton. Farenza c'è c'è c'è c'è c'è degna che stem da ter RTR i dat mincia de da gudanier bigliets pigli open air lumnezia che sta stad dils vancia treis fignan ils vancia cinci da fanador c'è egli da far ter mettere nous in WhatsApp una forma da messadi auditiv con il muteif per c'è ci gist vusoters vets marito bigliets i pudez cantar, i pudez raccintare in versetti, i pudez termettere a nous in declarazione d'amor dediceida agli open air lumnezia, pi creativ e miglior egli gli è proprio tot possibile la soletta condizione i sto essere in messadi auditiv e important s'annunscir pudez angal per vosoters sets tot che gli con termettere in messadi auditiv a 079 200 70 07 i vagna schon survania i savezza ven avant termetter nous ans le gragn da vos messadis auditivs cici gudonia oz il zamprems bigliets pigli open air lumnezia che gli vigna do ancuna scheint antiglia de curs da quel avant mezzde 079 200 70 07 per vos messadis auditivs.
1: Live dal Open Air Lumnezia.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il project de l'ovra idraulica chlusa nel partenza contangi in proxim crab de miglia ed il Carolina Hurricanes han guadagnà la Coppa Stanley. Quen modus dels temas oz las nov, mio nome è Olivia Christen, biendì. Il project dell'ovra idraulica chlusa nel partenza in passo in avanti, la REPA ora inoltre al 101 la domanda d'approvazione per il project, avanti non alla regenza dalla concessione al concern d'energia. Qua in Amonte d'entanto anche Becci, che ha deciso definitivo di costruire l'ovra idraulica chlusa che planizzata sotto l'ovra esistente a Küblis, qua scrive la REPA ora in comunicazione. In specie, tranta rauter sin in decisione lianta da varti il sostegno finanziale della Confederazione. In squinta con costi totals da 445 milioni di francs. Se tutto è in maisa, l'ora cominciassero le lavori di costruzione il 2028 in squinta con radont 5 anni di tempo di costruzione. All'exterior, su entre trattative da plirasemna, se nel Stati Uniti e l'Iran sa convenizi nel convegno da pace, quai han comunicato il presidente americano Donald Trump, il ministeri per fights dell'exterior iranais e l'intermediatore il Pakistan, mince mai indipendente. Il viceminister dell'exterior iranais ha annunciato in ple della televisione statale in fine immediata e durabile della guerra, quai valia era per il Libano. Tenor il ministro del Pakistan volano in sottoscriver la convegna da pace il venerdì in Svizzera, details nen vecchia in conoscenza. L'armada russa ha attaccato la notte passata l'Ucraina a modo massivo con droni e racchette. A Kharkiv sono morti 5 membri delle equipe di salvamento, 5 ulteriori sono blessati, comunicato il Ministero dell'Interno ucraino. In la capitale Kiev sono morte 10 persone, previste le attacche ordinarie, ha comunicato il presidente della città Vitali Klitschko. Previste le attacche con racchette, oltre da qua comincia ad ardere la baselgia principale di una claustra delle grotte che tocca per il patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO. Per il sport hockey singlaccio, il Carolina Hurricanes hanno per la seconda giada in l'istorgia del club guadagnato la Coppa Stanley e la NHL. Il team ha guadagnato la sisavla partita del finale dei playoffs contro il Vegas Golden Knights con 3-0 ed uscita nel Carolina Hurricanes era guadagnato la serie Best of 7 con 5-2.
0: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle liv, prepara sur tracce nel grigion del nord, nel grigion centrale, l'engiadina bassa e la da mountcha e rauta, il suo entremes di saforman l'ura nivels da cumulus. Le temperature maximali sono a cuire tra 25 gradi, senza selva tra 22 e 24 ed in l'engiadinota tra 18 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Nossa, lindas de Anna nossa companhia Fitch Bell, ali a microfone Sergio Guetch, Javation Bunde.
0: NTL. Unique.

0: on Onet. Ancevar l'emda con poder festivare il zons, la frasciera sarò erciano in planeida per las visitas da dozzi. Vagna survenia gratulazions perenna giubilar ci abitescia a Brail Francesc Muat festivescia oz il 60 l'anniversari e Ernst Caprez, uriunt da Trin, veiva ossa en casa da Atempos Volishofen. Ernst Caprez cumplanescia oz il 94 Ataraval de Danascencia. RTR procura per belz moments d'anniversari a Ozza a partir della Sadoda Giamesa.
1: La Coppina. Presentato il Bogna in Giadina a scuol. Il Bogna con agua minerala. Bogna in Giadina. CH.
0: Anche la nostra emissione di gratulazioni da Telerozza per inserci bons per ir a far bogna a scuol e Shonosa può inserci erza allegrar da Sruanier regalò il coupegn da RTR perché gli ischas vusoters domandos con telefonare al studio 0800 25 25 30 è possibile da gratular e lasciar termettere a vos nom il coupegn d'anniversari il nos regal pilzons 0800 25 25 30 si conoscez er inserci cio oz il zons e savez termettere a quella o quel il coupegn da RTR 0800 25 25 30.

0: RTR schanossa per bels moments d'anniversari e fitch bel ci vagn auditors da RTR ci abitation ortwart il Grischun e terlan RTR Linus Proier telefonescha a nous da Kloten. Bundè Linus.
1: Bindi.
0: Ci lessas gratular pil anniversariots.
1: Ja, les bugien gratala oz a mio fra Adolf Proier che complenè ciò se sono contento, lei aveva già detto tutto bene, ma avevo di una buona sanità, aveva piacere con suo figlio, che stette a scuola.
0: Che fa Adolf Proier alla sua vita?
1: Il è scrinare, lavora per gli enti in stregni, Fabia las causas leu, ja quei ai si hobby cal a si mi streng cala.
0: E lo faci il hobby ti gli amastir. Fitch bel. E speranci Adolf Proier o Ozeren Fitch bel de da Natalezzi da RTR dati l'er posta i termatagn eran vos nom Linus Proier il cupegn da RTR il nos Cincec, pigli anniversari.
1: Grazie, sì.
0: Salezza a Kloten e ven avant bler plagiair con RTR. Belli in derzde.
1: Grazie, sì. In begile.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. Amo pü da lönch vers vest. Amo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orelia zischni in America del Nord ti portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Ai til radio i sün rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif. Erschal is un grand stock da vent.

0: Vus otters il l'indesdè anna 8 minutas e la nova mesa da lunga surpeila Natalia Weber e nous ischan sanosa spanagias canz da vus otters citer metan oz anca nous messadis auditivs per aver la chance da gudanier bigliets pigliopener Lumnezia i dat gio anza setz angal en criteri iston esser messadis auditivs.
1: Hai be precis, also i des esser un messadi auditiv via WhatsApp e là a questo punto da quinter per c'è ci so marito quiz biglietti e dice se una volta c'è più creativ c'è es meldre chances so per guadagnare al ci stramette forse un versin c'è so scritz vesso o c'è cento una cenzun tirs loro so giure fig buone chances da guadagnare quals biglietti
0: tot è possible
1: e mince cas.
0: In punkt kulminant ozzer Natalia Weber in oter punkt kulminant pilze fans da Balapè pudetz schon az legrar da lunga dat il nomnada mancher da gudanieren sa c'è.
1: Hai, da der c'è da gudanier 100 francs in nos moment c'er c'ho e c'è del bel wieder questa nova rubrica is c'è is imprende in poco c'è so delle storie da Balapè. Also nos c'è c'è per parte moment ci son capitos ens c'è son insomma nascide e questo era tutt'una di una bel ci svinga sa weiter quelles Gordanzas e quelle si storges e ozese un moment che eie nascide del non intesis numel gort.
0: Absolut. I vala la pagna de star vet londer. Bun divertiment siva con Natalia Weber agli microfoni sto Sergio Guaccio. Faccia plagiair già veis venavant in bel lindesde e termate anche vos messadis auditivs per aver chance de gudenir bigliets per l'opener Lumnezia.

ein per l'efna nova cum Gers. Wunsch se vina fin d'efna intensiva cum Gers. Punts culminans, festa de luote, festa de tir, campionedi de Bellepe in a Tirin Mainch, elezions e votazions. Es per esch, weiss tu ne podies recreer un poin e ceses os a frisch se fitz pel lündesdi. Per vos al microfon, Natalia Weber, bundi!

Dua Lipa e Pierre de Mer con «These Walls». E oggi cerchiamo di trovare un momento storico e della storia del campionato mondiale di BLP. Un evento che ho procurato e procura per un periodo di oggi per discussioni. Il Cevacins, dopo in 6 minuti e mezzo, è un plan buono e grattaggio oggi di 4 ore, c'è un momento che noi cerchiamo e ci avanziamo tutti di spettare un po'.

0: Adrian Stern con sia singel actuella «Is Blume Stilli». E du hast da quid da guadagnir 100 francs per vus.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tres pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch
0: E nus cercians quist moment ca.
3: L'arbiter ha vis quai che la camera na pudeva pech musar. Decisiv, in Svizzer ed in dell'Azerbaigian. In per centimeters o millimeters che procuren anc oz per discussions.
0: C'è pudesco esser stopper un moment. Nolocient, guardanzi notte cici o oz forse fortuna de guadagnir. RTR Natalia, buondici il telefono. Buon dì, Sir Albert. Is el il grand fan de Balapè de Vrin?
4: Ma sono un dè, al grond vostra bocca, ma... Ma dai, non contemplesso son Balapè.
0: Per seguiteisce in quel caso. Lura, voglio se savair de del, c'è moment cercianza?
4: Quai è stau il 1966, il Wembley goal.
0: Il gol a Wembley, so è l'inci declarire un po' in depù, c'è d'era allora lo preciso che la camera non poteva museri per c'è un svizzere ed un dell'Azerbaigiani e tutto. C'è la storia di vostri dirs?
4: Allora, io credo che questo è il gioco per adesso incontra in inglese. Ed gli arbitri erano in Svizzera, Gottfried Binz, credo che il vero nome.
0: E allora è appunto capito che c'è un gol, ci non so però visto se preciso la camera e... Quello allora appunto procurò per le discussioni. E non è da aggiungere Figgio Gerser, Albert?
4: Ciao.
0: Il gol di Wembley del 1966, preciso se scuccia Elvava dit, il leggendar gol in uccia ed era un arbiter svizzero appunto al Gottfried Dien, scuccia El Odit. Per più, non è da dire, oltre che cordiale gratulazione, Sir Albert.
4: Grazie
0: a te. Usce, c'è po' allegre da 100 francs e forse ci grattaggia l'orerenza con guadagnir il trico della nazionale svizzera, ha?
4: Forse, buon schliad, eh?
0: Fainze, fitzco gente, grazie per la partecipazione. E allora poi l'inci cuore di restare al telefono c'è posto pigliare sull'adressa e per tutti gli altri auditori voglio dire scu ad un de mem cercianze un nuovo moment.
2: C'è moment. Presentata Nicky Scuira. La facenta per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il progetto di una nuova ovra idraulica in il partenza contengin proxim Crab de Miglia e la luna dels consumenti svizzers resta sen in bassi storic. Come dus dels temas oz las deis mio nome Olivia Christen, biendi. Il progetto dell'ovra idraulica Chlus in partenza in passo in avanti, la REPA ora inoltre al 101 la domanda d'approvazione per il progetto. Avanti in on alla regenza dalla concessione al concern d'energia. Quando Monti d'entanto anche Bechkin ha deciso definitivamente di costruire l'ovra idraulica Chlus che è planizzata sotto l'ovra esistenza a Küblis, scrive la REPA ora in una comunicazione. In specie 30 rauter sin una decisione lianta davanti il sistema finanziario la Confederazione, in squinto con costi totals da 445 milioni francs. Si tutto è in maisa, l'uro cominciassero le lavori di costruzione nel 2028, in squinto con radont 5 ons tempo da costruzione. In Svizzera è la luna dels consumenti e dels consumenti sa sclerida le vette il match che risulta dall'index della luna dels consumenti del Secretariat da Stadi per l'economia secco. Concrete l'index aumenta il match comparaglià con il mais avant per 1,9 punti sin minus 38,1 punti. Malgrat la piccina sclerida resta la luna dels consumenti uscia dalle chiacciasadas privates con sin in bass historic. L'armada russa attaccia la notte passata l'Ucraina a moda massiva con droni e racchette. A Kharkiv saien morti 5 commembers delle equipe di salvamento, 5 ulteriori saien blessati, a comunità il Ministero dell'Interno ucranais. En la capitale Kiev en morti 10 persone per via delle attacche ordinarie, a comunità il presidente della città Vitali Klitschko. Per via delle attacche con racchette, a oltre da qua comincia ad arder la baselgia principale di una Klaus strada las grottas che tuccia tra il patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO. Marius Borg Høiby, il figlio della princessa ereditaria della Norvegia, mette Marit Stoir 4 ans in prigione, qua decise una drecira ad Oslo. La drecira sentenzia Marius Borg Høiby per vida violazione in dus cas e per vida ulteriores delicts sco violenza a casa. Contra la sentenzia può el anche far ricurs. Marius Borg Høiby na fa bec par della successione al tron, el è il figliaster del prinz ereditar norvegiais.
0: La meteo.
2: Oggi per part sulle liv, per part sur tracce, nel grigion del nord, il grigion centrale e l'engedina bassa, aile de mancia e rauta. Il suo intermezzo se formano l'ura nivels de cumulus. Le temperature maximali sono a cuire tra 25 gradi, senza selva tra 22 e 24 e dell'engedina notte tra 18 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Mes di, mes radio.
3: La domenica delle lezioni espasate in Cesa RTR è quella per più una di quelle domeniche le più intensive. Mi chiedo, allora qua ci sono forse un po' azzurro o in sperda già bot la zurvista. E quella zurvista, che non è sbettano con lavoratori su schema, è per tutto quel che ci interessa per lezioni e votazioni. Scusi il dito d'air e stotterno in Cesa e c'è per informazioni che vous vais forse mancento e di nuovo che vous le chattais, udis in pochi minuti al microfono Natalia Weber, buon dì!

RTR e l'Uniun Rumantscha Cuira envidan cordialmen a la Saira Rumantscha che ha liau il disdoc de Zercladur durant l'Open Air Kino Kinoa 2026. Presentai con nous una pacifica saira de compagnia con films romans, kino per ufans, in bun apero e bel parats. As annunziais in rtr.ch.

0: Matt Smith hold me in the dark. La domenica di votazione è passata ed il grigion è già in slisciò un po' in direzione di rete. La grande vittoria del domenica passata è la partita popolare la PPS che guadagnò 10 sezzi il Cosal Grand, guadagnò un sezzi in la reggenza grigione ed è su un plem comunale l'un o l'altro sezzi, per esempio per la prima volta allora il KD. Qui sono i per risultati, che voi sapete potete leggere su rtr.ch, ma erano già oggi, il diceva le elezioni. Dopo è già massa da raccontarci, non è già niente. Per me al studio è Florian Moncio, e potete lavorare in questa RTR per la nostra pagina online, so in Cepgerda, più che forse tutti gli altri. Florian, sco è stato da lavorare in domenica, era qui fic pacifico, quieto, o tu un po' in stress intensif?
1: Ja, in die intensiv naturalmente, con bei lavori, hektik, sei den ton meist auch. In der grande part della lavori, wenn je faccia schon oder vorne la preparazione, luva quel tip top la domenica. Al pli intensiv, so se dir stau und ton las dodis, damit di, lua in den primis resultats della selezions della regenza venien, del cusei gron, spe un resultats de votazions comunales, ad els resultats intermediars della votazions federales, also in a massa, al medem moment.
0: Di meno ci sono buone preparazioni che arrivano a tutti e tre. Ma Florian, se tu questi risultati e le reazioni ci si può incidere a leggere, guardare e leggere su rtr.ch, non esco a già in sé veglia, passò, lungurus, naif veglia?
1: Ja, buon proprio, nata, non ma insomma buon. E da una dina biada scoprisco, per esempio, in un portrait del Nief che sei gronia, di da un permidades, Lava in la gesta dels novs deputai, dels novs deputades en mintje circuit, die ein pau interessantes infos de la statistica, per exemple la compar de dones ide an a vos in tec cumpri aucul on 2022.
0: Dona tuet interessant, ma is schon pütos du sa cifre se resultat, so?
1: Ja, per part, nus vendent ton e analises e valutations dels resultats, quei ton de quels dels partides, dels responsables, Sco è de Valentin Schmid, niesma nader actualitat, che mette a liuc als resultats.
0: E quai füsse allora?
1: De principi schon, ja. Nus vein denton naturalmen essi la peine chica insomma candidau ad ausa burresiu. Peine jeste cun todels tschunschen ventje dus candidats e candidatas pel cusei gron. A chica vol cumpreaculas de vosas elezions del 2022 amfle quelles infos se la peine.
0: Ich dire er interessant auf seit Chichi Nunes rewind in welche Düne bei der Quals GM Lore Guardiolas Elektions quatuna proprio in der Jazz ist storge sind und minchüne chat un poco cosa ci interessa
1: Jetzt let's go it so ne persuadius a ti che si interessa so splitost per te ja autos co sport ni musik amflen traumen et ci sile peine sa di quella fiasta de Lotje Grigion Glarunese Niels Campionatis Mundials de Ballapaica in Geon ni è un infos per opener Lunezia che lo è in Mainz allow date una dina de Gudinia dus bajets de VIP sto semplicemente mettere in regudienze fotografiche
0: Also, die meine, der Nuss Radio weiss, dass er mit dem Motiv, per ci ci vus weiss, das Marito-Billett, das Open Air, e der mies Kollegen del Online weiss simplemente, dass er mit einer Fotografie eine Possibilität zu guadagnieren, Billett del Open Air, da qui die meine, Wunderkotter RTR. Grazie vielmals a Florian Mon per les Informations, che vus voleis, in ce de più Informations zurde, appunto, Elektions, Sport o Musik, tut de chatir ad una sulle stesse pagina, nempe rtr.ch.

0: Bob Marley and the Wailers, get up, stand up.
1: Il Gelender.
2: Presentadel Opener Lumnezia. Das vince 3 fins vince 5 de Ferladur a Degen. opener-lumnezia.ch.
0: E noi abbiamo due occorrenze sul programma. Per una, il vocal quintetto del Bon Engedine ci presenta in il ram del Festival School Classics il 7 mezzodì alle 3 con un concert. E allora, per noi, la possibilità di dire chi non so c'è la via da cuire. Questa sera abbiamo so il grande classiker Goodfellas, qui la sera alle 7:30. Vi spero però che ci sia ora vento. La bar è sempre già la sera alle 6, se ci potete essere là. Pigliare un buon drink e allora a partire dalle 7:30 giudare il film. Gi vish buon divertimento.
1: Il Gelender.
2: Presentato Opener Lumnezia. Das vince 3 fins vince 5 de Fernadur a Degen. opener-lumnezia.ch.

0: Tas Galgamboni con Ingrazia. Oggi in buon'ora va in sus lanciò la concorrenza per i biglietti dell'Open Air Lumnizia. Quals sono usciti domandoste vus che va in spenso semplicemente regalare quel senza stuver fer quel giusto fus mema simple. Per cui vais vus orfnia la chance di tramettere un messaggio auditivo via WhatsApp in cui vus ens raccontais in forma creativa semplicemente per ci che vus vais merito ils biglietti. Ed hat proprio un plausch con te lehrt, was mir sagt ist, eine Storge, die das nicht der Quintede, am Opera proprio plagiert, fitsch, fitsch wein. Quais quiste ka?
1: Avon 3 Jons war ja durant Open Air, ein mir Fehler nicht schieden. Er hat uns ein Spital durant la fin diamne de Open Air. A duan, wenn ja la gesti, wenn der Dies de Open Air, ils 24, wenn ja la 3 Jons. Ad alles budien i per la prima gada ad opener. Sinzi un atalezzi di vige la quai. Ad asci alles nos fa del quel pleger di ad opener con ella un. As a fa dies gran pleger. Center 3 giorni dopo spesse vei ad opener l'umnezia. A von es nos i mincion. Io a mio om, tocan che nos vengi a famiglia, es nos i mincion ad opener. Ad osesi, scoltem sva spert 3 giorni a nevosa. Und es wäre ein großes Pleasure, dass du ein Billett
0: hast. Hi, in der dritten Chance nachdem ihr hier ein Open Air für deine Familie ist entschieden und du hast eine dritte Chance betrachtet, weil deine Familie gut geht mit dir und Mama und Papa ein Open Air. Qui volens nus natürlich mensch fair possible. Usche cordiale gratulation a Nicole Arpagaus e sie figlia. Nostra metens fitch gugent ils biglietze ge vigens un bel temp dat open air in bun un mais. Gugent remettere nus en cel adresse per ce nus avens in ocels biglietz em de dir. E per tu adels otters in gine tem. Tu adefna do quella chance per guadagnir biglietz. Forse ci stib già già usino vot ci ci vus volesse stramettere a nus de mem per un messaggio auditiv, quei po esser appunto scine belli storges cu quella ci vens o zu die, quei po però er esser un versin ci vus raccuntais vus pudais cantir una canzun ed in quella raccuntir il motiv per ci ci vus vesse smarito quas bigliets tut is possibel ed un po' in fortuna trova quencia e l'ora pudais vus ir al Open Air con nos biglietti. Oggi mi dice che Nicole Arpagaus ci ha guadagnato per ella e sua figlia. Buon

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il progetto di una nuova ovra idraulica in partenza con Dungin Proxim Crab da Miglia. E la criminalità da giovani e giovani si mide in Svizzera e da zurto de pli delicti da traffic. Come dus dels temas oz las indisch, mio nome è Olivia Christen. Biendi. Il progetto dell'ovra idraulica Chlus in partenza in passo in avanti, la Repower ha inoltre al 101 la domanda d'approvazione per il progetto, avanti non alla regenza della concessione al concern d'energia. Qua in Amonti ed intanto anche Bec, chi ha deciso definitivo di costruire l'ovra idraulica Chlus, che planizzata sotto l'ovra esistente a Kublis, scrive la Repower in una comunicazione. In specie 30 autori sono in una decisione liante davanti al sistema finanziario della Confederazione. In quinta con costi totali da 445 milioni francs. Se tutto è in maisa, l'ora cominciassero le lavori di costruzione il 2028, in quinta con redont 5 anni tempo di costruzione. La criminalità di giovani e giovani si mide in Svizzera. Intanto che gli ha da bler pli pocs delicti di droghe e il delicti di traffic si aumentato fermamente in gli ultimi anni, come mostrano le cifre dell'Ufficio federale della statistica. Tra gli anni 2020 e fin 2025 ha da 83% di pli delicti di traffic come sta giovanils. In la medesima periodo è il delicti di droghe per contro si riduciti per 63%. Il numero totale di sentenze contro giovani e giovani è cresciuto nel 2025 per 12%, sin 23.000 comparato con l'anno 2020. In Svizzera è la luna delle consumenti e dei consumenti si sclerida le vette il maggio, che risulta dall'index della luna dei consumenti del secco. Concreto, l'index aumenta il maggio comparato con il mese avanti per 1,9 punti sin minus 38,1 punti. Malgrado la piccola sclerida, resta la luna dei consumenti delle case private, con cui sin in basso storico. Per il sport, la passlunghista svizzera Lea Fischer mide disciplina, suentre che la faccia 73 corsi da passlung della Coppa Mondiale, mide ella per il biathlon a comunicare sui ski. Suentre in fase da testa, la giovane di 28 anni decise insieme con il team di trainers da definitiv midar disciplina. Lea Fischer resta in il cader A.
0: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle liv, prepara sul traccia nel grigion del nord e il grigion centrale, l'Engiadina Bassa e la Damauncia e Rauta. Il suo intermezzo si forma l'ora nivels da cumulus. Le temperature maximali sono a cuire tra 25 gradi, in sur selva tra 22 e 24 ed in l'Engiadinotte tra 18 gradi.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
3: Circa 200 lotiders, grandi e piccini, hanno combattuto alla fine della passata sulla Mottenalons per il titolo per la vittoria in le differenti categorie di tit. Gerisma Liet è stata a guardare la lotta sulla Mottenalons. E c'è il sport della lotta e insomma arrivò fino in Engiadina questi 30 rotter di ingressare a Jan Fadri Carpanetti. Scusa tutto cominciò udinze in questa mezz'ora al microfono per voi Natalia Weber. Yeah.

0: siat, sco glatsch. Grand merit che la luote grischungla runaise es rivede a scuol o un dels pioniers della luote in Engerina Bassa, quais Jan Fedri Carpanetti. Enz vange cinc ans o els fesse cumenzo il letet de vange ans de fer la luote.
1: Mes frar domenc veva in soci ci imprendeva con el bacer, ci feva la lotta, qua dere quelle adamo al club de lotta Klosters. E loro io fanno mince a vendere di sare e fanno ora clostra a training che avanno era anche possibile.
0: Ah, perché da quella volta non dava qui in Engedina niente in società di luota. E non era niente altro possibile che dire appunto ora il partenza ad imprendere il sport.
1: Non erano molto fascinati da prima di vendere qua e là, ma non aveva la possibilità e loro subito ci ha allora dato la possibilità col tras al feraino, grazie al feraino, venne cominciare la ruscia.
0: Due volte l'Efna favano il frere Jan Fedri e Domenico Carpanetti. Il viedi della vintresi il feraino ora il partenz per ne riconoscere il sport ed impostito appunto er imprender.
1: Mes frari de noi even fino a 15 sider slot in una città per tutta la Svizzera intorno. Già ci non avevano la possibilità di dire feste grandi e piccine si Efna. E sono l'orimo lunge a training ora fatto zot, training centonale e valore veramente dussi all'Efna ora trenamente.
0: Hai circa 10 anni da Jan Fedri Carpanetti attiva in sport e luote, zieva sia carriera attiva, va a loro surpiglio al posto trainer e del neder tecnico della società di luote Engedinaise. Quella è stata fondata nel 2011 ed è spalura e Carpanetti il trainer dels giovens luoteders Engedinaise, però è dels attivs.
1: C'è c'è tante complimenti e una figlia da di degli otto. Feste da lotta in clur, ci sono in verso mai andati, cioè grazie mai, venne di scuori da puro manch sulle piazze da lotta, ci è qua altro ci fa bene il cuore.
0: In questo naturalmente è figlio bello. Un accidente con giovere a hockey però ha mudato completamente la vita di Jan Fedri Carpanetti. E da più di questo accidente, dopo l'orenza in questa mezz'ora per voi.

0: Tom Odell con Another Love. Jan Federico Carpanetti es un dels pioniers della luata in Engiadina Bassa. En 25 anni, el cominciò insieme con sia ferir de fir quist sport. E de spiegers anni, es el o ser il trainer dels luateders in Engiadina. Un accident con giuver a hockey, o però buttò sua zura sia vita da d'un momento sull'oter.
1: Noi avevamo su Cernezza a hockey, usci per plaus, la domenica sera, quando era più per su a ora, un po' la storna del dia avanti. E lei si capita, hey, noi avevamo a mangiare con tre bassi, e c'è una ciuv, quasi ploffer un po' un po' il cimbain.
0: Al primo momento, Jan Federico Carpanetti si è pensato che non è un gote di mel, e da un piccolo cloc è però appunto diventato qualcosa più grande. Hai, ed es nie adüna pü uflola chame, ex una vota allo teder lora totünestu wie ir tel meidi, segues lora quattro operazions, ed avas ora lora numerusas dus tuscentides del seng, ed es pü quel accident a Jan Ferri e Carpanetti mil una chame.
1: Vant Jan suna corrida doctora doctora in a prova ora delle stottas con robes naturales e da mai naturale si era botto uscire in avanti che avesse lasciato riola ciò ma che non teneva botto una peore male su se avesse che avesse uscire mal con mal da fantom che avesse forza fingiato di ola ciò ma
0: durante qui sanzo l'anteriore lo tider ed osse trenider da lotte però in praise di rintorno col mail lo er fatto diverse terapies
1: tante vezze è questo tot, ripenso che questo essere sta per altri e sono sulla via di lavorare appunto scodito mentale. Vede qua in su nel persuasio che era blanco, però qua mi accompagna di don.
0: E da più della vita del Marangun, Boschir, Paur, bab de dos figlies ed impresari da d'un piccin affair, Odissus, questa sera a partire delle 6:30 il nostro profilo e se non volete aspettare fino a fisco gente, è già ora su Play RTR.

0: Chris Isaac con Wicked Game, i desles Undische Mates ed Olivia Christen alles Novitäts per vus.
1: Il progetto dell'ovra idraulica chlusa nel partenza in passo in avanti, la RIPA ora inoltrà al centun la domanda d'approvazione per il progetto, avanti non alla regenza dalla concessione al concerno d'energia. In comunicazione accentuesce la RIPA orkins naiang begi decis definitiv de costruire l'ovra idraulica. La criminalità de giovani e giovani semnida in Svizzera, intanto che gli ha da bler pli paugs delix de drogas e nils delix de traffic s'aumentats ferma mai nils ultims ons, qua mussen las cifras dell'Uffici Federal de Statistica. La passlungista svizzera Lia Fischer mide disciplina, su entre che la fa 73 cursos de passlung della Coppa Mondiale, mide ella tar il biathlon a comunicia sui ski e la resta d'entant en il kader A.
0: La meteo. Auz zieve metz di doc in masdül de sulail in nüvles, erde me mardi is bipper part sulla liv, ca Elois allora ferm surtrat in postudin engedin, so erde fer quint cun imper guaz dova, de mem is allora però un po' più ciot cu oz, cu iras po' fer quint cun vancia set gross.

0: and I want to talk about.
1: Duas blondines iconiques ord il mondo del pop, Madonna e Sabrina Carpenter, insieme con Bring Your Love. In 8 minuti les dude stempel magazin de mezzdì, oz con Toni Poltera, e torno l'ora der ciò les dude gemetz, scuadina per les gratulazions, al microfono per vos dare Natalia Weber, gevi giose a tutti un buon appetit, dos insutins più tard.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Il desiva della domenica da votazione ed elezione, la PPS in moda da festa, la più grande frazione nel Parlamento Grigion e con Valerie Favre Acola er puspe in una consigliera governativa.
2: Sie ist genau die richtige Kandidatur gewesen. Sie hat einen grossen Leistungsausweis. Sie hat mit uns als Partei zusammen auf die richtigen Themen gesetzt und ich glaube, das hat die Leute nachher überzeugt. Ja.
1: Bitte persuadieren und schuppieren als Elektors, als Elektores, als Kandidaten, als Kandidaten dalla Bregaglia e dalla Nagiadegna.
3: Das ist sehr schade. Wir sind die einzigen Regionen, die tatsächlich auch noch dreisprachig sind. Das heisst wirklich auch ein Sprachenverlust, einmal mehr.
1: E dann hat der Plä, wo il Dessiv della Selektion des Kantonales gist an der Wand. Quiz Affairs Politics an die Konzei Grand, noch schein Cici Specia. E pipag delicts da Drogas, ma da Plä delicts da Traffic, che è la Kriminalität da Juvenils Cissa Meida. Ein Mikrofon, Toni Poltera. E noi siamo il blog da novità, se non perché il magazzino è il Grigion. Il progetto da l'ovra idraulica Clus in partenza è in passo in avanti. La Repower ha inoltre il cantone la domanda da provare il progetto. La novità sono con Livia Caduff.
4: Avant in non alla regenza dalla concessione al concern d'energia. Quina monti adentanz anche Petsch, gins aia deciz definitiva meinde construir l'ovra idraulica Chlus, che planisada sot l'ovra existente a Küblis, scriva la Repower in ina comunicazion. Ins specie tranter auters in ina decisiun lianta da vart il sustain finanzial della Confederazion. In total quintins cun costs da 445 milions francs. Sche tutte sin maisa, lura comenzan las lavurs da construcziun il 2028, quella dura probabel radund 5 ons. A Maia Villa e ier saira in auto ars dal tutta fatsch. Sablessa nena gin. Scola polizia cantonala scriva sa in nom da 38 ons c'era con sia famiglia dal Luzisteig in direzione Balzers sin lautezza da Harzi ein motociclist passa els e faccia attent kinsace na constat pech con l'auto. Suenter Caloma lura visi il film, a eltani aire e la famiglia abbandona l'auto a duras. Ils pompiers han pu distizzare il fieu, sco er impedir che il fieu contangia il guaut.
1: In Svizzera sa meida la criminalità da juvenils. Dentant ci ho dobler pipags delicts da drogas e nits delicts da traffic, sa augmentos ferma mangits da vosotz. Che mossen las cefras di Uffizio Federal da Statistica. Jan Specha.
5: Ils da vossi sons, oile morde de delicts, se mi da clara mein. Dentel sons 2020 e 2021 hai dau 83% de pli delicts de traffic, come veni commess de juvenils. Alla medema periode de temps, an ils delicts de drogas persuenter se reduzi per 63%. Mi da das hai dau der Castiz Ordinaris. Es da vos schon ons en els gestitz der Rest se dubligiai. Quai da duc en schon contort sin schon schon 24. Il diember total de sentenzies en contra juvenils ei gescheide il 2021, cum priau cu ion 2020 per joc per cien sin 23 mili. Cum priau cu ion avon, el diember de ton restaus stabils.
1: Die Restagnen gist an Schweizeram de la Kriminalität da Juvenils wetterla luna da consumar.
4: In Schweizer è la luna dels consumentes e dels consuments s'asclari dalle vet il match con parlià con l'avril. Quai risulta dall'index della luna dels consuments del Secretariat da Stadi per Economia Secco. Malgrà la piccina sclerida, resta la luna dels consuments tentanz in bas historic. Uscia giudicescen las consumentas e consuments il sviluppo economic pli negativ che l'on avanz. Quest index referescia bes in las chasas privatas. L'Iran ed il Stadis Unit senza convenizia di una pausa da combats immediata e duraivla. Las bursas han reagi positivs in questa annuncia ed il prec dieli es reduzis in 84 dollars per bucin. uscia costa lieli usce paunc sco avant il cominciament della guerra avant trais mais emets. Els chefs da stadis e regenzas beneventen questa convenia. La convenia denetant anc pece in vigur, ella doi venir sottoscritta il venerdì a Ginevra. Il vicepresidente americano J.D. Vance venia era d'esser presente.
1: Il magazzino di informazione osa cui sport e dat una nuova biatleta.
4: La passlunghista svizzera Lea Fischer mida disciplina. Sventer che la faccia 73 scursas da passlung della Coppa Mondiale, mida ella tar il biathlon, a comunicia Swisski. Sventer in fase da test, alla donna da 28 anni decise insieme con il team da trenaders da definitivamente midar disciplina. Lea Fischer resta in il kader A.
0: RTL Il magazzino a mezz'dì.
1: La lavoro politica continua. Il Parlamento attuale c'è in calzadeis insieme per discorrere tranta otter di quint annual grigion ci sera con un deficit. Kander, quattro candidatas e candidati da Brigaglia in Agiadegna e nin o faci passan la regenza, c'è enie dec oz da che se veia, c'è è l'analisa della mese radonda e ci vin spero. Avant ci ne a saver che in ne saver però tutto in se
0: La meteo.
4: Il suenter mezzdì da tina mascheida tranter soleil e nivels, las temperaturas maximales enter 25 grads a Quira, 22 fin 24 grads in Surselva ed es 12 grads in linge di notta. Da meunes e plitost sur tratsch, per part da tin zig soleil, con zunt en l'engedina poi dar in un lauter urati. A quera date da meun fin a 27 grads.
1: Si re-eligien i bec, schon voi an avant quiz affars politics ti specien. Oz simans denum na damanj sa radunescia i parlament actual per deruscia anche il vil avant las elecciuns per la sessiun da Zercladoc. E cos specien numerosas domandas e dicumbenzas e rapports e da chei lanzen discorrer ossa. Anna Selina Quintere, osa der meco in studio, e l'anero a rapportar che endes calzdeis dil Consei Grond.
6: Ja, a suente las elecciuns e a von las elecciuns, que seins e di el cas de quella sessiun, a sei in punct che stats il program d'entrautere in a elecciun, num nadamen lu quella per el presidi e del vicepresidi della regenza. Speciala e quella sessiun gues e per Valerie Favracola, suente quei maraton de questa fin di amna, la nief elegida cusier governativa e nomnadamen è attualmente aun la presidente del Cusei Gron a da a scioglie de manà quella sessione.
1: E a Franken, moment speciale per Valerie Favre Acola Ozzemazde, la sessione da Zercladoc, usi da da mangiare la sessione del quint annual del Cantun ci vi presentò quest'on per quel di 2025 e quest'ed è da provare in quint con un deficit.
6: Exact. Num nadamen duacen a 8,1 milions francs. Quei ei suenter feig biars ons in somma in prim quen ca fa in deficit denton e quei resultat è de relativa impau in dels motivis principals per quei deficit che ha dau in a contribuzion de 2 milions francs en la finanziazion speciala per la protezion del clima e l'innovazion. Pai denes können quei sen vini messi la varten in sa edis tu scheide din liuk a lauter a con quei bodenes piars pel cantun. Ma è senza quels a se una dina in deficit a ce che vien si gira interessant a ischel cosei gran accepta semplement quei quen in quella forma perché i en sets veniu decidiu oc valurs directives quei che pertocca les finanzas del cantun a quei quen del 2021 resguarda mo ciun de quellas oc.
1: E las discussions de las finanzas en bec anc a fein con cal kind tis dos er anc dar en permidades de la gulivezion de finanzas, il gulivezion de finanzas che il sistem no ci vishnankas ci on the play sustinien che las cumpi pax danes, cumpi pac raps. Ma c'è dues co sa mi dar vede cal sistem, Anna Selina?
6: Jens set mo pinches mi dades perche quel sistem de l'olivazione de finanzas qui dade pi al 2026 ei s'approbaus. Per exempel discutesche al cusei gron che la altezia sur Mars in quella china vischnau che jai due forse esser in factura la calculazione laus vessi lo esser che las valadas italianas se dosten perche che las vessen dubo pli profita de quel factur. Insomma, dati se vens discussions puncto l'olivazione de finanzas che che per tocca l'engi di nauta, letz venien pi probables rescuder che han de pagar de memia. Mo si dato propi quales discussions, jetz se muasse lu probable al mardis.
1: E sper las finanzas venien ora anche otras tematicas meise naturalmente ceninies?
6: Ja, se il programma sta deun in qual incumbenza, al cusei grona, per esempio, de se facentà in quella sessione e un cunin scamonde telefonins in scola, cu luft cervè a cun forza idraulica.
1: Vinde mais ad esser interessant, un po' da tot per tots, se non so parla di internet, rtr.ch, catez allora, mince mai las decisions e las discussions di vez la bunga survista. Nux gian ossa an las valadas dil Cid, vo decran las valadas dil Cid per vurdar ce ci enia eligia. Martin Bühler, Markus Kaduf, Carmelia Meisen, Peter Payer e Valerie Favre-Acola, che savainzen, che è la nostra regenza grigiunga, siva dat ir, quattr persungas ci vesen erli a fari pass an la regenza en bec eligidas. E ce oni scio anc comunabel? Appunto. Todas quattr en de las valadas dil Cid de la Nagedegna. La Nagedegna e la italianità en de mais bec representadas an la regenza. Milena Bassin o domandou persungas de quelas regiuns ci eran il de de las elecciuns ir an la chada medias. Ce ci elas painzen de quella situaziun.
7: Cioè, è spiocce un giun del grigiun del sud es la regenza, tra cui sono ils engedinais domandos d'accordo. Perciò l'interesse delle svals del sud e l'engedina venien tutti un resguardos della regenza e già il Parlamento fer un sforz. Qui pretende Franziska Preissig, deputata del Gran Cussal del Partito Socialdemocratic e dell'engedinota.
3: Das ist sehr schade, weil wir sind die einzigen Regionen, die tatsächlich auch noch dreisprachig sind. Das heisst wirklich auch einen Sprachenverlust. Einmal mehr müssen wir darum kämpfen, dass man einfach auch gehört wird bis in die äußersten Südtäler. Und das heisst umso mehr, dass wir Grossrätinnen müssen zusammenhalten, um unsere Anliegen aus unseren Tälern auf Chur zu tragen.
7: Tja, oder sehen wir das Urpilierko ist die Responsabilität, weiss er Jan Domenic Parolini del Partie Il Center. El es anche fin la fin dell'an l'enge di nais la regenza. Zieva e genque da surpilier ils oters cusliers e cuslieres governatives.
8: Mince regent sto esser sentir responsabel per tot il centun e far politica per tot las regiuns, in oggi un centun decentral e des da torre sguarte ir sulle regiuns. Però naturalmente c'è in usa sves l'esperienza e la perspectiva di una val perifera con l'Engiadina o las vals del sud, si quai influenzesce naturalmente ir las decisions. Quai in quell'esperienza ne è fatta d'una d'erce.
7: Ed in più non sai a quei una decisione per adunna.
8: E spero che per la prossima vacanza possa correggere qua ed erce.
7: Questa volta era la scelta grande per avere un rappresentante o rappresentante del Grigion del Sud in la regenza. Con Nora Sarazzcazzin, Aita Zanetti e Reto Bot, em tre persone dell'Engiadina candidò e Maurizio Michel Scubergagliot. Tenor Jan Pult, che ha la vista da Dorwart, sai quella lezione della regenza per s'ingagere per tutto il centun, il Grigion del Sud. Elle è scusliere nazionale per il Partito Socialdemocratico e fa politica a Berna.
9: Qua è displace ed è creare qua è deplorabile, ma è des la decisione del Pöbel Grigion. E qua vuol dire che questi cinque ci sono sentite la regenza hanno la responsabilità di ingaggiare per quelle regioni che non sono rappresentate e ci fanno qua non sto essere un problema. Però è displace naturalmente.
7: La chance era qua e di des decis. E tenor il domandose e la domandeda per mer oter surpilier questa incumbenza, de sterent per l'Engiadina e la svals del sud.
1: La nuova regenza grigiunga e nina rappresentanza pre de las valadas del Cid ni de la Nagedegna se las veias de la regiunga vanzendomandosci e forse sto in disavantaggio d'aver gist la scelta da quatre candidates et candidats da la Madema Region.
10: Ma qua può dare non so dire perché quelle persone si interessavano, quelle le venivano, si deve possibile recitare due o tre o quattro, e ne c'è una svezza ritratta per oggi.
11: Ma forse può essere per la regione in paese, ma i deputati per i tazzanetti, qui, ma è creare, oggi scocci di sosse sehr buon.
12: Ma in principio si deve sempre organizzare in Sicilia Melder e allora si deve avere un candidato per la Stadt Valabel e ormai è nuovo questa Valerie Accola e questa però è una molto buona scelta che è stata a disposizione.
13: Ecco, retrospettiva è successo, c'è questo in tutto il vento svesso, la svolge di una lotta, e apro per l'intervista con Nora e con Aita, e tutti gli usano dici fuse ad analizzare come devo provare, ma più che facile è successo, c'è questo in vizio in Devil, mangi tutto il vento svesso, c'è questo quando è stato il caso, questa forza bestù, per Nora, te normai.
1: La domanda osa naturalmente era, c'è vini specia della nuova regenza?
12: La fin de squins an questa smetterà in pel Chantun in AB per la Plengedina. Es esperesce veramente c'è d'una, c'è questa smetterà in per l'Urvalada, ma in sé è quai fos, quai sono le grandi consiglierci, se vessen de metterà in per la Valada in ulla, als commembers della Regenza.
13: Nei, o che fase da datamo pusses, c'è l'Engedina ne dera rappresentante la Regenza, scodita gli ultimi sons di rappresentante Fitchbank, ogni domenica, o se segna 4 anni usce, e devo in 4 anni vanno la prossima possibilità. E crea un disvantaggio in anese.
14: Claire c'è una new speranza che un dell'Engedina arriva in questo naturale, però, hai, questo è il buon che arriva da in.
10: E c'è qua in orde, perché c'è quel partito, il più grande partito che non va in osso, c'è del 12 o 15 anni sono più stati rappresentati là, quasi quando era proprio del tutto in clientela.
1: E dan 4 anni loro puspe in una elezione e l'ovine loro puspe faccio giù, quint. La Partita Popolare Svizzera, la PPS, è la grande vittoria della domenica dell'elezione ir in Grigion. La PPS è la più grande frazione di Parlamento, di Consiglio Grande, buon 30%, ne dice oltre 35 da 100 avanti deputati e deputate svignano dalla PPS. E si va di sdocionza alla Partita, Ivan Santia, è puspe rappresentata alla Regenza Grigionga. Valerie Favre Accola è nata e leggeda Clara Manchescu, consigliera governativa, ed uscita ed una grande festa per la PPS. Ercler. Gianna Maria Cantieni è stata con la PPS a far festa.
6: Suanter intervistas a dar pleda faccia ai centri de medias in ils della PPS sin scontrosan in Australia a cuire per fare in viva. I plagier ad eri applaus per l'ur novcernida consigliera governativa Valerie Favre Accola i sto grand. Che la testa della partita fosse anzasetz plebu gendida ai combatte elettoral cui presidente della frazione Walter Grass pudes forza totegna sciarana vos in tefan po amartier Valerie Favre Accola. Ella gira tanto che la PPS stetti per democrazia ed ella vegi ai processi per decidere davanti la candidatura faccia la corsa.
15: Und nachher haben wir die Reihe geschlossen und die Parteibasis ist geschlossen für meine Kandidatur auch gesäckelt, wenn man das so sagen darf. Und der Erfolg ist das Resultat davon. Wenn wir die Reihe nicht geschlossen hätten, dann wäre es auch nicht so gewesen, dass wir den Erfolg einfahren hätten können.
6: Retrospektiv er i president della fraktion Walter Grass per Schwedia, che Valerie Favre Accola è stata exakt l'andreccia candidata per la Regenza Grigionga. Er i resultats delles cernes di Kunzai Grant, no che la partida a faccia in plus de 10 sitz, a di con quai us la partida la pli ferma fa plagir.
16: Ja, heute ist ein Freudentag für die SVP Graubünden. Wir haben alle unsere Ziele erreicht oder sogar noch übertroffen. Mit dem Resultat bei den Grossratswahlen haben wir nicht können rechnen. Und umso grösser ist die Freude jetzt natürlich.
6: Er per la Vizepräsidentin della PPS, Magdalena Martullo, e la Domenica Stade in Gide Le Graie. Con in tal successo e con Zai Grand, vege in Bice Quinto. Ma os, schwecce la PPS, tentandier Mussarci che la secci.
17: Jetzt sind wir natürlich verpflichtet,
15: grösste Partei in Graubünden. Jetzt müssen wir Politik an die Hand nehmen. Wir können sie auch an die Hand nehmen. Und ich sehe, alle sind bereit. Und das ist eine super Chance.
17: In G plein Plagier e Satisfaktion bei Präsident der Partida Roman Hug. Letz weva notabene avant 4 Rons Kandidat senza Chance per la Regenza Grischunga. I Rezept secret bi Success seien tots e totes che lavurien per la Partida.
2: Das sind richtige Überzeugungstäter, sage ich einmal. Das sind Leute, die daran glauben. Und die Basis ist der Garant für den Erfolg. Und ich als Parteipräsident bin ein kleiner Teil und bin heute einfach sehr glücklich, dass so viele Leute sich eingesetzt haben für die Werte. Es ist im Umkehrschluss aber auch eine grosse Verantwortung. Wir sind stark gewachsen. Wir müssen jetzt liefern, wie wir in der Vergangenheit schon geliefert haben.
17: La Partida Populare e Populare ai Grischun. L'Explikation per quai ai Präsident della Fraktion Walter Grass.
16: Es zeigt, dass wir gute Arbeit gemacht haben in den vergangenen 4 Jahren. Wir haben Themen aufgegriffen, die die anderen lieber beiseite gelassen hätten. Wir haben eine Initiative erfolgreich durchgeführt. Und ich glaube, das Volk hat gemerkt, dass es die SVP braucht im Kanton Graubünden.
17: Faces rientes, plagier a bler applaus entri success in entiera lingia per la PPS. La grande fiasta ai dantant bice do quella domenica de elections. Suenter i plet di president della partida alla novcernida consigliera governativa e rischon avanchi venia scir tains da se mettersi in vaia vers cea.
1: E l'antira sorvista che ci partoccia alle elezioni e alle votazioni, le reazioni che ci dà tutto in connesso con una domenica da votazione, che è la nostra pagina di internet rtr.ca. E la prevista sono la sessione del Circle Duc, che diceva oggi a mezzodì. Questo è il magazzino da mezzodì di Skinders da Zirkla Doc, idee sia della grande elezione in Grischun. Prisca Bundi è stata responsabile co-producente per il continuo, Livia Caduff è stata responsabile per la redazione delle novità e del microfono a sua compagnia, Toni Poltera. In 8 minuti, le 12 mesi, redatti co le gratulazioni di idee.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: RTR las gratulaziuns con Dairo e White Flag. I setantolas dude gemetz al microfon per vos, Natalia Weber. Duas gratulaziuns inscrit a quei doppel oz. La prima va a Francesc Schmut de Braille. El festaggio si è il 61° anniversario. La famiglia lascia gratulare seguente mensch. Oz a Braille si che druvi festivesce il Francesc Schmut si usa si son ti navel gida na scincia. Nus gratulain e ci vigiain a ti tut bien pil futur. Ossa, asces prender in tec pli pacific e gode las passeggiadas con tia ceun aico e naturalmein de fa musica con tia bass posauna. Deplorablemein santes Afons bu prender part oz a tia fiasta de natalezi, ma quai prendin suenter questa stat. Gauda oz tiu gi con totes hosps e lai ir bain con tai. Quais javis vengen de tia donna Evelina, tia figlia Alina con Vangelis, con tia Beadia Nayala, tiu fil Ivan con Ronja e tiu fil Aaron. Il cercle musical della Surselva te lines nus per fer un plagiar a Francesc Schmut con Pastime with Good Company.

Saluts de musica ci vem su Bralter, Francesc Mut per si essa sentu nivel anniversari. Nos ein sudia il cercle musical della Surselva con Pastime with Good Company. L'ora de conci una gratulazione ci va al Ernst Caprez, ci des oriunda mainc de Terrin, viva ossa ille cese de Vils a Wollishofen e festaggia sia 94 rivel anniversari. Per el es nia scritt quisco. Il giubilar è stato per decenni un fervent cantador ant in diversi corsi romans della bassa. Io già visto al giubilar venne avanti in buon humor e buona sanedat. Sco salid musical suon della canzone La Baselgia Viglia de Lange. Cordial salits, Marcel Dura. Ne tiriamo a complinza il già visto de musica il cor viril de Lange con la Baselgia Viglia de Lange.

0: Il cor viril de Lansch con la baselgia viglia de Lansch per gratulir al Ernstka Preiz, cides oriunt de Terrin, vivo a Sile Cese de Vils Wollishofen e festaggia sia 94 rivel anniversari. La cupina allora Linus Breuer de Kloten podia regalir a Zimbunura.
1: Ja, les budien gratulao de mio fra Adolf Breuer, che complenè ciò se sum conton. Alles ja veja del tot bien, per avanto di una buona sanità, pia plege con seu fill, cal stetti a seu scolai.
0: Nos ja veja ins nature manch ertu del bun l'intera squadra da RTR gratulescia. In 4 minuts quart ins lunna, vos conosceis il giu les lins de telefon son aviertes per vossas gratulazions spontanas. Vos podais dir un telefon al 0800 20 25 30, o scriver un WhatsApp al 079 200 70 07 ed erin gratulir a vossas jubilares e vos jubilars de dots.

La Christine Stark con Com in 5 minuti Isa Luna, vus te leises gratulazions de RTR e las gratulazions de RTR vuol dir vus podais gratulir sün anniversaris e quei vuol dir sün dis de nascenche, ma sün dis de nozze, forse ciò conosceis a quei 5 o marido als 15 del 6, vessas gugen de gratulir pel di de nozze, quei is possibil durant l'ora delles gratulazions, telefonere al 0800 25 25 30 o scrivere un WhatsApp al 0800 79 200 70 07.

0: Ils Blues Brothers, Sweet Home Chicago. Id es precis l'üna e dal telefon es usa l'Angelina. Hallo Angelina.
1: Hallo.
0: A chi gratuleisce Jots?
1: A mia mamma.
0: Mm-hmm. Tia mamma es la Fabien Neve, la festaggia 43 anni. Che già vuges tu da tia mamma?
1: Che no fai numo una bella fe, un bel dì e una bella festa.
0: Mm-hmm. E per l'avvenire in c'è tu del bonus, hai scocito a c'è?
1: Hai.
0: Beh, precis. E tu hai scritto ora musica per tia mamma, il cor viril da domma con il pezzo d'un pif. Angelina, grazie fitch per il telefono e per la gratulazione e l'ora già vi vengono una bella festa insieme con la mamma.
1: Grazie, ciao.
0: Sta bene, ciao.

Il cor viril de Domat con il pezzo d'un pif. Derlo per gratulare alla Fabian Neff, der Ramoschi festaggi il 43° anniversario.

0: La Lena con Satellite e la Elsa Cavezzel de Vrin hanno avuto la chance per gratulare. Buonasera, Don Elsa.
1: Buonasera, Donna Natalia. Io vengo a Budien gratulau oggi. Noi vengo a Budien gratulau ad Adolf Breuer, senza il suo contavolo. Noi gli bisogna del tutto molto bene, ora vanto buona sanità. Grazie per quelle belle visite che fanno, mi chiedono spontan a seguire in carceli, vengo da suo bien collègue del Flavio, del mio figlio, Elsa Inzneo a Vida Louvra, a noi gratulare che una vende vrina del, che bisogna tutto bien, a se fa fiesta, se dai il bebo in bien sì. Sinel, a Shai Bain Kunel, a Nusa Vesin Sigir, zu Kupli Tart, Forza alla Sera de Pulenta, Giusurin, a Schock Sil Plitart, Puspena Gassi Mirs Mises, a Divijainot del Toto Bien in a Biala Fiasta, a Karselitz Nevendevrin.
0: E quello era con musica da Heimwe, von der Berge her. Grazie per il telefono, Don Elsa, e bel seve mezzodì, Ence.
1: Quel diviso è a voi, donna Natalia Acquera. In bidì.
0: Grazie a te. Addia.
1: Addia.

Ellie Goulding, Something in the Way You Move. Già bot lunedì in quart, ultima chance per gratulare oz il 15 de giugno. De un telefono o scrivi un WhatsApp.

0: Emilia Big Big World, ti dis sto lunedì in quart. Gratulazioni sono qui più do un giunes. O se ci avanz bence da regalir bons per bogna in giudina, nostra metà in squals oz, a Fabien Neff de Ramos, la fiestaggia zia 43 anniversari. Se figlia Angelina vava telefono per gratulire di vigir tutto il buon, ed ossa a spola Fabien s'allegrir ence de bons per bogna in giudina.
1: RTR Las gratulaziuns.
0: Ero scelge vigeo a se ence a tots un belle pacific ceva mezzdì. Mie nom Natalia Weber, ste bain ed alla prossima.
1: Il suente mezzdì tal RTR. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Domenica.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Maia Villa è in auto ars dal tutta fac, plesats nai becsta. E il pretg diel is reducesce a puspe, quai so intercaliran ed ils Stadis Units an annunzia ina convegna. Quai indust als temas ozzalas duas, al microfono Livia Caduff. Buonasera. A Maia Villa e ier saira in auto ars dal tutta fac. Sa blessa nena gin. Scola Polizia Cantunala scriva sai in da 30 chons c'era con sia famiglia dal Luzisteig in direzione Balzers. Sin lautezza da Harzi ein motociclist passa els e faccia attent chi sa c'è na constat pech con l'auto. So intercluma l'ora visi il film a eltani aire e la famiglia abbandona l'auto a duras. Ils pompiers han pudi stizzare il fieu, sco er impedir che il fieu contangia il guaut. L'Iran ed els Stadis Units ensa conveniz ad una pausa da combat immediata e duraivla. Las bursas han reagi positivs in questa annunzia ed il prec dieli es reduzis in $84 per bucin. Uscia custa lieli usce pauxco avanti il commenzament della guerra avant trais mais a mezz. Ils chefs da Stadis Regenzas beneventan questa convegna. La convegna ne dentant anc pece in vigur, quella duai venir sottoscritta il venerdì a Ginevra. Il vicepresident american J.D. Vance venia era d'esser present. La Gronda Britannia ha cominciato una nuova prova da scomandare le medie sociali per giovanils ed ufans. Planisà è in scomanda plere piattaforme per giovanils ed ufans sotto 16 anni. Guai ha annunciato il primo ministro Keir Starmer. Elna sei un pezzo pronto da dire un compromesso per la sicurezza ed ufans. In scomanda generale sei la dritta decisione di Starmer. Era autors by ice planization de quest scumons, sco per exempel la Francia, l'Austria e la Grecia. L'Australia è l'un prim by ice che già introduzì in tal scumon. Ed anche tra il sport, la passlunghista svizzera Lea Fischer mide disciplina. So interchella fac 73 courses da passlung della Coppa Mondiale, mide ella tra il biathlon, a comunicia Swisski. So entri in fase da test, alla donna da 28 anni decise insieme con il team da trainaders da definitivamente midar disciplina. Lea Fischer resta in il kader A.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzo dati in una mascella tra soleil e nivels. Le temperature maximali sono tra 25 gradi a Quera, 22 fino a 24 gradi in Surselva e 18 gradi in Lenge di Notta. Da mene si piuttosto sul traccio, per parte dati in zig soleil, con zunt in Lenge di Notta poi dar in un lauter uradi.
0: Vias e traffic.
2: In l'autostrada a Tretisch, da gnesce il traffic tranter Maia Villa e Bad Ragaz in direzione Sargans.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

RDR. Unic e simpatic. Now this is not

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Simple Welt, Zoril Hit, Finta la scovrida.
0: RTR.
1: Usciveria scolavit.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il match passà ai da pli paucas dumondas d'asil cancavant in on in Svizra. E oz comenza l'inscunter dals G7 ad Evian, avant e Parmela angst in scuntra con von der Leyen e Macron. Quai in dus dals temas oz alas trais, al microfon è Liebe Gedorf. Buonasera. Il match passà è venuto centrato passa 1600 domande d'asilo. Qua è in cinciavel pli pauc comparlea con la medema periode dall'anno avant. Scins comparlea con l'avril e il dumber resta stabil. Qua comunicesce il Secretariat da Stati per Migration. Le pli bleres domande derivano da persone or dell'Afghanistan, su andate dall'Algeria, Eritrea, Turchia e Somalia. Il presidente della Confederazione Guy Parmela ha beneventato la presidente della Commissione dell'UE Ursula von der Leyen ed il presidente francese Emmanuel Macron a Ginevra. Quai avant l'inscunter dals G7 ad Evian sin la vart francese dall'Ai de Ginevra. Der l'inscunter da treis dies ventranter auter discutada war la convegna tranter el Stadis Uniz e l'Iran, la guerra in l'Ucraina u erco iran turn cun la China. La Gronda Britannia ha comenzà ina nova prova da scomandar las medie socialas per giuvenils ed ufants. Planisà e in scomanda pliras plataformas per giuvenils ed ufants sud sedi jons, quai ha annunzia il primi minister Keir Starmer. El na saia bec pront da dire un compromiss ter la segertats da ufants. In scomand general sa la dreccia decisiun, di Starmer. Era auters paiais planisation da quest scomands, sco per exempel la Francia, l'Austria e la Grecia. L'Australia è l'amprim paiais ca già introduzi in tal scomand. Darina crudada din avion pitchen en il stadi american Missouri en 12 personas mortas. L'avion d'ina interpresa locala naia bec gudania autezza e sina quai fac ina storta a neccia ed è l'ura cruda per terra. Quai a rapporta la Washington Post sa basons in indicazions dall'autoritat locala. Ils passagier sa in stats inviadi per silir giu con il paracrudada.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzo da Tina Masai da Tranter Soleil e Nivels. Le temperature maximali sono tra 25 gradi a Quira, 22 fino a 24 gradi in Surselva e 12 gradi in Lenge di Notta. Da me è piuttosto sur Tratsch, per parte da Tina Zig Soleil, con Zunt in Lenge di Notta, poi da Inulauter Uradi.
0: Vias e Traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch, da gnesch el Traffic tranter Majavilla e Bad Ragaz in Direktion Sargans, il da quintar cun 15 minutes de plitemp da viadi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Il match passau ei da pli paucas tumondas d'asil cavant in on in Svizra. E oz comenza l'inscunter dals G7 at Evia, avant e Parmela angst inscuntra cun von der Leyen e Macron. Quen du stals temas, oz a las 4 al microfon Liebeke Dof. Buonasera. Il match passau en venidas chantadas passa 1600 dumondas d'asil in Svizra. Quei in cinciavel pli pauc comparlia cun la medema perioda da l'on avant. Scins comparelia cun l'avril, el dumber resta stabil. Quei comunicesce il secretariat da stadi per la migrazion. Las pli bleras dumondas derivan da persunas or dall'Afghanistan, suanda dall'Algeria, Eritrea, Turchia e Somalia. Il presidente della Confederazione Guy Parmela ha beneventato la presidenza della Commissione dell'UE Ursula von der Leyen ed il presidente francese Emmanuel Macron a Ginevra. Quai anche avant l'inscontro dal G7 ad Evia sin la vart francese dall'AI da Ginevra. Der l'inscontro da 3 dies ventran der autor discutata vart la convegna trantre il Stadis Uniz l'Iran, la guerra in l'Ucraina u er co iran turn cun la China. 100.000 persunas an la sonda passada demonstra a Ginevra contra l'inscunter dals gesetz ca questa jemna leu ad Evia. En connex con questas demonstrazions en 28 persunas venidas arrestadas. Quai a comunicia la polizia de Ginevra an vers il radio e televisione della Svizzera francosa RTS. 3 persunas sein vinavant en arrest. Tranter autor ein las demonstrantes e demonstrants bitcha in fenestres destrui formadas da bus sco erda fieu ad in auto. L'Union Europeica comenza oz las tractativas per l'adesiun cun l'Ucraina e Moldau. Quels discurs han ins già comenzà avant usons, dentant a l'Ungaria lura blocca las tractativas cun l'Ucraina. So enter la midada da regenza en l'Ungaria anus tot els commembers de l'UE approvada manar quels discurs. Ina garanzia prin adesiun a l'UE den quellas tractativas dentant anc pitch.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzo dati in Mascheida tranter solele nivels, las temperaturas maximales enter 25 gradi a Quira, 22 fin 24 gradi in Surselva e 18 gradi in Lengia di Notta. Tamerne si plitost sur tratsch, per part dati in zig solele, con zund in Lengia di Notta poi dar in ulauter uradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Kunstkuverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

Musica per Lina Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per Tots.

0: Noemi Besa Gisantia con Hear Me e yeah, les cinch a mesa. Grons contra Pitchens, che deia belles affiches ci voppi balapè, il seiram terra tudescia contra Curaçao, ma è probabile via, sui tudescia on gudania Cleramanch, che la partita che ci seira da diciamo il prossimo grond contra Pitchens, Spagna contra Cap Verde. In Spalvec Marveyes e in l'altro spera naturalmente Clercic Spagnols Gudonian Jan Eritz Cler favorit otters ferm in persuadies e speran ci pitchen possa metter in acioma ai Spagnols scusami ad esser che in rodanza alla Vusec a partire della 6 che la partita ci esistono in punto Cap Verde che già andiamo anche la mesura and la mesura del sport
1: NTL unico e simpatico.
0: Ed è proprio unico e simpatic. Exact. Pascal Gamboni e Unix.
2: Musica Grisuna, The RTR.

0: il campionato mondiale da balapè per RTR.
1: Il campionato mondiale di balapè per la prima già con 48 nazioni, se dice che ci date bleras nazioni, se neanche esperti in scanoscian, bec la terra e bec la nazionale di balapè. Ora, per noi, per me d'arche, e perché l'hanno un po' sotto la marella, non c'è a conoscere in cal terra non ancora scienta. Oz, capo verde, che per la prima già che la terra è ai campionati mondiali. Capo verde è in Africa, tantando 570 km da vent della costa di West africana, da mais a mezz il Atlantic. Da play fats, forza, non ancora scienze, ossa da Giancarlo Candines, con che ci capo verde, gioia che stasera, incontra la gronda Spagna.
2: Contrari ad altri stiari dell'Africa, dati a Cap Vert, buoni animali di tissi. Pieni di falians, ni siaps mazzigires. Ed eni di animali scarpons. Scienzoia Cap Vert, vesins de per tutta la bubronda nazionale Groc. In vinars tradizional, che ven fai sort cana de zucker. E antrior giocatore nazionale svizzer, Gelson Fernandez, ha in scius a Cap Vert. Per conciunons, el venius en Svizzera, el velois.
3: Pernas para que te quero, lá vai ele fugindo. Passa por toda a gente, na cara do golo. Tirou as medidas e bateu para a rede. Dylan!
4: Cor de rosa, sabe que prazer. Ele que te leva.
1: Dusia vinha que está já nos Estados Unidos, Canadá e México e Ruia que esta saída Chichi Gudonha na partida da Espanha encontra Cap Verde. A semana se perpira Fitch Clear la demanda em gal com cantos gols de espanhóis Gudonha. Mas isso vai ir e pitar se na partida Suíça encontra Qatar, que dá ir de nepuspe surpresas. Nós me digas em cela cerca de sucessor da Argentina e Davosni atual campeão mundial da balapé.
0: O campeonato mundial da balapé da RTR.
5: Presentada Oxensport, Swisscom e Hyundai.
1: E ci insiste per una survista da campioni mondiali. Si vince 12 punti l'Argentina e 18, sapete anche? La Francia, il 14, avanti 12 anni. La terra tedesca, tu me la dici? Exact, la Spagna, ci gioia questa sera, incontro il Cap Verde. E tu me la sei? Avanti 20 anni, inizia ci guarda Tirs e dei ciao ciao. L'Italia, dove le sei campion mondiale. E questa è però tutta otter, gli italiani sbagli Tirs, e divini eroia in nuovo campion mondiale. Se l'Argentina vini vede ripetere la vittoria davanti a Catarons. Amici cas, il campionato mondiale, se il planet vini l'interessa. Uomini, amici cas, usciamo. Con Pointer Sisters, I'm so.

Lord Royals gist sentiva las davosas 3 minutas ed en 8 minutas anceva la partida Gronten contra Pitchen, Rutinò contra Pipaca Rutina, la Spagna contra Cap Vert. La partida da dots la 6 ai campionati mondiali da Balapè. Tant, scingigiangi un po', musica, dir corso, zürivest, ischenga dir mis herz.

0: cun Laura Bär, benvegni. In anteriu funzionari, discussion a concurs grigiun e venius arrestaus el Italia. Quei sunt trecins ancuricel, quattro ons. El due ve defraudau 100 mili francs dentel zons 2006 a 2016. Quei alla procura publica del grigiun decem virs RTR. Letza ha relasciau il 2020 in comand d'arrest international in conti jom cui os venius arrestaus all'Italia. Sco proxim vien la procura pubblica grigiuna a fai una domanda d'extradizion via gli uffizi federal de giustia tir les autoritats l'Italia. La sessione del circladur del Cusei Gron ha anciat e delle elezioni della fin di amna è in stai tema. La presidente del Cusei Gron, Valerie Favracola, che è la niev elegida cuseiere governativa, ha graziau e su pleit avvertura a tutti e tuttas che si messa a disposizione per l'elezione. E la davosa sessione che il Cusei Gron meina è la constellazione attuale. Ne vendi just, vien lui il niev elegiu parlament in funzione. Varga in tirs del parlament vien lui ad esser novs. Il projekt de l'ovra hidraulica Clus el partenz a jos in pass pli lunsch. La Repower ha inoltrau al cantun la demanda per approvai il projekt che planisau sot l'ovra existente a Küblis. La concession de la regenza a la Repower surveniu avon in on. Se l'ovra Clus vien propi construida, sei denton un budicidiu definitivamein, scrive la Repower en ina comunicazion. In specie d'entrauter an sin ina decisiun ligionta de la Confederazion de vartel sustem finanzial. In squinti cun cuors totals de 441 milions francs. Se tot eis in meisa, anschei vien les lavurs de construcziun il 2028. La criminalità de giuvens e giuvnes in Svizra è semidada. Fertonc ja dau biapi pauks delicts de drogas, eines delicts de traffics augmentai fermamein els de vosons. Quemo sono les cifras di uffizi federal de statistica. Dentil 2020 e il 2021 han juvenils commess 83% de pli delicts de traffic. Els delicts de drogas en prencunter se reduzi per 63% durant la medema periode. Compriau cul 2020 e il diember total de sentenzies en contra giuvens e giuvnes so giogions crescius il 2021 per gioc per cien sin 23 mili sentenzies. Quasi stau da mia wacht, ja giuvis il vinavon in bien divertiment cun ies program.
1: Niela 6 e 3. E della 6 a mesa, specie a Codernox, il profil oggi c'è stato un stretch connex con la loccia giungla urnese, c'è stata la findemda a Scuolz la Motta Nalunz, il profil con Ion Fadri Carpanetti e del Predadel Sant'Ingenzion usa le prossime minute. Allora, la partita, amici casa da Balapè, Spagna contro Capo Verde, che era oggetto 0-0.

0: grand maret chi la locha grijung la Rureisa è neida a scuol o indiz pioniers della locha na gedegna massa che è Ion Fadri Carpanetti. Avant Vangecin Jones al sets ancet an la viedena da Vangecins da far la locha.
1: Mes frar domenc veva in soci ci imprendeva con el bacer ci feva la lotta quad era quella adamo al club de lotta Klosters. E loro io fino a minci a vendere di sera io fino a ora Klostra a training che avanno era anche possibile.
0: E lo davi anche nella gedegna anche nina società della loccia e era anche possibile scusa dire in struiva e loro importanza ad imprendere quel sport.
1: Non erano veramente fascinati da prima di vendere qua e là, ma non avevano la possibilità e loro subito ci ha allora dato la possibilità tra il Ferraino o grazie al Ferraino venne cominciare la Russia.
0: Il Ferraino ha portato a Blair, Begengal, la loccia nella Genia Bassa, in Spodegram, Dusia Lemda, Fonitz Frars, Nefasevnitz Frars, Jon Fadri e Domenico Carpanetti, i viadi dalla Vin, tra il Ferraino, ora in portenza per neir a conoscere quel sport, la loccia, e soprattutto da imprendere a locciar.
1: Mes frari denno even fine quindi sai des lotte sind in sta per tot la Svizzera intorno io ci non la possibilità di dire feste grandi e piccine si efna e son l'orie mo lunch a training er ora fa zot training cantonali e valore veramente du si alefna ora trenament
0: circa di Jones era Jon Fadri Carpanetti attiva nel sport della loccia si va da se carriera attiva lo risultò usurpia il posto da trenader e di manader tecnico tra la società della loccia engedenesa e che l'ha fondata il 2015 e si da lo e Carpanetti il trenader di giovens locciaders engedenes però dils attivs.
1: E se ci fai c'è tante complimenti e una figlia da di degli otto feste da lotte in clur ci sono inverse mai andite cioè grazie mai venia di scuori da puro manch sulle piazze da lotte ci è squai alci ci fa bene il cor eh?
0: En accedent con giuir a hockey avant Vangecin Jones però o mi do completamente la vetta da Jon Fadri Carpanetti Carpanetti da plen da quel accedent ci c'è io del tras la testa di alzio da Lombris e la star.

0: E nin dubi, Jon Fadri Carpanetti è in dils pioniers della loccia a Nagedegna Bassa e in spopression de la colpa ci dat la loccia a Nagedegna Bassa. Avanti, ma c'è in Jones, l'ancetta, insieme con si sfrar, con quel sport, si obbliga ons, scutranadr, dils locciadres della Nagedegna. In accident con giuira hockey o pro, e a patto sozzora si avetta dat e moment a cella.
1: Noi avevamo su Cernezza a hockey, cioè per plaus, la domenica sera, quando era più per sua ora, un po' la storna del dia avanti. E là si capita, hey, noi avevamo mangiato bene contro il basso, e c'è una ciuva quasi ploffer un po' un po' il cimbain.
0: Nel primo momento, Jon Fadri Carpanetti in panzoni che sei a Navotto, da un piccolo clock, e poi c'è Pigrond, la stagna è nata ad una più inflata e X è nata allora in luciadra loro studia e i medi seguono in loro quattro operazioni e si vede loro numerose distanziate di sanchir. Si vede che l'accidente o Jon Fadri Carpanetti mal ad una cioma.
1: Avanti on su una corrida a doctor in a prova ora delle stotte con robe naturali e da mai naturale si era botto in avanti che avesse lasciato riolo ciò ma che non teneva botto una più ora il male su se avesse che non avesse usce mal con mal de fantom si avesse forza fingiato di ora ciò ma
0: durante il calzonzo allora l'anteriore luciadre dosa tranata dalla luce però non prendia da dire un qui male e fa diverse terapie.
1: Tante volte è questo totter e penso che questo è stato per altri e sono sulla via di lavorare appunto scodito mentale. Vede qua e sono per giovane, diciamo che era blanco, però qua mi accompagna di don.
0: Da ple della vetta dat el da Jon Fadri Carpanetti sentiz cotter nox alla seisa mesa che in 12 minuti i profil ni vets schon osa la possibile data da trlar i profil schigetzen rtr.ch ad lo sen play rtr che la possibile data da schon trlar osa i profil e bisogna spicir 12 minuti spicir 4 minuti per trarre a fine It's Eagles e Hotel California, Schweiz Ossa, come It's Eagles non è mai, di Hotel California. E la partita Spagna incontra Cap Verde, si vede 6 minuti, anche di 0-0.

Hotel California, un classiker della musica del pop. I Ziegels di Santia, classiker, perciò sono ciò cantons sedes. E sto di Jindas de il de siva delle elezioni anni canton Grigion, i de erse la domenica da votazione, l'antira survista, do che c'è capito, che c'è nia decce, analizzò, che tez naturalmente se non sa pagina di internet rtr.ch. An 6 minuti e le 6 e mezza, allora sentite con la seconda edizione del profil, il profil Otzam ci vanno di sentire con Jon Fadri Carpanetti, el il bab per de Rusceia nella bunga olma della luce an Nagedegna Bassa. De mi vart, Toni Poltoira, fisica il sto, ci avvisa anche una bella sera, galdi, fosse pulit e tot vin bung.

0: Terre, il profil.
1: Si è vita dalla sforzata a far plus stortes, cresce su e la lavin e la imprese Marangun al dera Boschcher. In un accidente da lei l'ora più tardi sforzata di imprendere eramo paur. Oggi è Jan Federico Carpanetti indipendent e la un piccolo affare in cui fa la urs di Marangun ed inverno si occupa del glaccio per trarre ciò che si sorrende senza. Da spubler sonz è Jan Federico Carpanetti lottader, trenader des lottaders della società da lotta in Giardinaisa, arbiter da lotta. Benvenuto al profil con Jan Federico Carpanetti, mio nome è Roman Dobler. Non ti avevo l'aim di quelle storte, durante questa oretta con Jan Federico Carpanetti, da parte di questi binari ci sono niente miss in altre direzioni, scocce il vese forza cretoniata. Al primo però attuale è non registrare questo profil, un per dietz, pag dietz avant la prima festa della lotta grigiuna glarunaisa, a squal sulla motta nalunz in 2150 metri sur mar. Attuale meins esci propri, anche in quella ciamonina del speaker, in sé al luogo la più bella vista su questa piazza da festa. Nuove zain, a squadra rinch da Resia Ditch, una parte dell'infrastruttura sta schon. Questa festa da lotta, la prima in Giardina Bassa, ci fa planet proprio forma.
2: Hai, questo è un gran sogno va per me in vigor. Da aver rablanato che la festa venne in Giardina Bassa, quai mi fa fitto superbi, sì.
1: E di otto clubs, e da otto clubs anche la Federazione Grigiuna da lotta e di tradizione c'è mince club organizzesse quella lotta in Aiada e c'è se veni mince otto ans l'andervia. Deri grief da dir con quella candidatura, da dir con quell'idea era da poter fare quella festa qui su 2150 meters alla delegiada da presenter quai e da tale ciuffer l'ora era questa festa da lotta.
2: Questa è veramente per noi. Per me e per me era veramente chiaro che ora sto a venire in Giardina Bassa. Sono la prima volta e non vengo a finire avanti 2-3 anni all'Ebexpo in Giardina di scorrere con Reto e del Zamis a disposizione di fare presidente dell'OCA e loro l'hanno passato a questo era finire 2 anni. Non ho potuto presentare qua alla radunanza delle giazze e qua è veramente stato un grande buon echo. Per avevano naturale un po' per vedere l'ora e dice hanno detto ma la si può andare e qua se non sono erclare ci potesse andare su qua ma noi siamo qua positivi cioè l'ora torna e qua è veramente stato Hai, claro, un po' in combattimento, cosa di questa legge di notte, leva non era verca su, ma per noi era veramente di una clercia, non le segnò legge di una bassa, e qua venne a blattras.
1: Dere uno cel c'è forza dit, non fa in una festa da montagna, scola Schwegalp, scola Wiesenstein, ci sumblerum più bass, dalla tezza sur mar, scola motta na lunz, non fa in una festa cantonale, perciò è auto in 2.150 meters.
2: Sì, qua era la domanda e un tema è naturale era con gli atleti, se ci fa un'altra onda e qua, ma è qua è proprio il speciale qui per noi e in una reclama di una riscia per l'ingiardina bassa e non siamo per svastare qua ben buon.
1: Non vedo giusto dove la culissa stupenda delle Dolomite dell'Ingiardina Bassa, al Pisoc, al Ligiana, al Scialambert, la Svalz laterale con la famosa Vals Charles. Io potessi mettere avanti a un Federico Carpanetti questi 2.500, ci sarà un sonda benura a qui e ci la lotta grigiuna glaronaise sarà un impressionato da quella culissa che noi qui osa in Tila Rhein.
2: Sì, questo è una persuasione, se allora esercisco oggi si vengo a denaro e non finisce bleres vuste, ci hanno detto, ci si allegrano fichi, perché c'è questo è proprio il speciale, se non c'è una altezza non abbiamo mai dato una festa di lotta cantonale e questa è una premiera e quai son hai als che no ein gran gust.
1: Al president del comitè d'organizzazione es rettor auch, al vicepresident es Michi Beer, el es erant il comitè d'organizzazione responsabel per la festa o per la plaza de festa. Cai son si es lavurs?
2: Ma mies lavurs deren avant la festa de vera culs lotaders che nuns ci venien, als Kampfrichters, nais ob mai als Arbiters, bei bandit in bun romansch, las damas d'onur, inge mia figlia es pro, nais ob mai, i lura quel dis una chef de la plaza, vera che quest dels restes, il Stefali Buops, che quest fan tot in andret, i tegnen ein, qua ci han de far.
1: Per quai hai dato un exercizi, pro ella c'ha o davant c'ha unia da cus poaps, ci imprenden co c'ha onda metter sus numer su las tablines, storger las tablines, far al plus, picerainte al plus, picerainte al minus, per c'ha tots vez en er, c'ha i lotaders, ci piglian insembel, ci c'ha c'ha calur da c'ha's, al trenamento es gratia?
2: Sì, al trenamento è gratia, no vain fatta. Proprio mi su in scuola quattro piazze davanti a mia casa, io cruci, e qua funziona bene, per questo popolo è quella prima ada, ci può fare quel lavoro, e si allegra nel fitch, ci c'è nuova loro badà, qua sono tabline con sue cifre digitali, ma digital non è qua noia, per se questi meccanici hanno mi dare la tablina da una parte zanaire e da c'è la parte orange, che vuol dire e a minci a destubgiar co vardora il traer o il duer e co ci han destorger quai es una sfida quai eva relativ vain e lura veniamo pro c'è tutto gli arbitri discorren tu daist e nos pops san già ner tu daist ma ian hal de mudar in torn causa c'è in tu daist dis nella cifra vice versa sco noi in romanc quai es eramo una sfida c'è no em badaccia quai n'era eramo pro ma è un po' giusto, questo fa un question.
1: Quando nervoso sono i loro spuaps, se l'ha detto, non hanno fatto un trenamento appunto con tabline, se 9, 7, 5, le cifre sono sbratate per contare al romanci, ed è già da stare al tipo in parentesi, se è da stare attento, e si fa un giorno la lotta, però ci si fa avere la lotta, non sapete se ci capite intorno in una piazza da risia dici.
2: Hai, questo è, non va però eravamo per la lingua tedesca, non va in una deftan, c'è al spuaps, c'è Daniel Tockeburg, questi quattro vengono a fare domenica la lotta del Spops e hanno detto che hanno venuto ad aiutare sonda a sostenere i nostri Spops con fare le tabline, questo hanno fatto come un po' l'hanno passato ad aereo al Toccaburg con il Kampfrichter di Renerla e questo vengono ad aiutare noi sono un po' a onda e si allegrano fitti e claro, un po' nervoso non so, questo sì.
1: Ed è una combinazione, sonda è la lotta degli attivi con da quai da 120 lottaders da tutte le 7 cantons della Svizzera dell'Ost che sono la pro al Rai da lotta, Armon Orlik, Nos Agents, Christian Biesch, Roger Riechen della Federazione da Glaruna, Mark Jörger, c'è schon esperienza da feste da lotta federale e sono qui a sfrars Domenic, Dodo Schneider, Mario Schneider, proprio hai una bella scelta proprio da Milders lotaders della regione e in domenica sono spuaps l'ander via.
2: Claire, quais era per spuaps in highlights che ci dici? Non è più quella festa l'ho passato in un terrasso perché questo è un fuso vese tocca di cessi zuoz non bretta in qua io un anche sud un anche io e questo è un dito ormai che non va in fingia tutta l'infrastruttura e qua è qua naturale per questo spuaps oggi da nasce può fare davanti questa colissa qua la lotta e des in pruna indigente sperando ci vengono era vera ci può mostrare ne da loro se vai qua e davanti la lotta qui
1: Quattro indigenti, ed è Loris Beer, Claudio Regli, Florina Lesch, Felix e Andri Thomas. Questi quattro ingedinais attivi ci possono fare qui la lotta per i grandi. E a questo batterà il cuore il più tardi, sonde ben ora, sono un po' più svelte, sco normale.
2: Sì, e penso che questo è allegro, non è, che c'è una 12 ore di allegro, fitch ferm. Per uno c'è il pro Loris, veniamo pro, c'è la giusta il dia, vantiamo gli esami di Manchester. E penso che c'è la loro fatto il croce da voi qua e là, poterà proprio concentrare sulla, sulla festa della lotta e spero che il venire di Clomario sia prestazione.
1: Non te vela in domo un po' più in dettaglio, sia la ursco trenata per la società della lotta in Gedenaise, però io potessi già mettere avanti. Ci sa la fine agents poaps, Mazio e Nils. Ci sono le lotte. E forse vanno da fatta mo per un zwick, questa coronazione del crowns pro poaps. E allora è schon, o da schon un'enorme soddisfazione, per vi cel che gnosce questo poabez dall'età da 7-8 anni, che c'è la prima iada trattando queste ciacce, blerunme, grandi, fino al punto ci viene un clomato su per la prossima lotta per una lotta da poaps o da d'attivs.
2: Sì, questo è un feedback momento. Non è niente l'anno passato, se la fortuna c'è una può fare le prime due zwicks. E quest'anno viene fin già potuto andare per il terzo. Questo fa gran piacere, c'è no, e se non sei planeta su quel livello c'è una potenza urarare vedo gli zwicks qua is, fa gran piacere ma naturalmente è gran piacere da questi giovani ci hanno fatto anche qua gli primi zwicks o gli primi kranz c'è stupido vedo Nando Jos oder Linard Gante beine questo appunto scudite sono spavanti un anzio Arbiter in avviso che questo trattore botta il spezzi trattando le giocce di lotta e ora fanno i primi scranzi qua è il fichebest momento, Claire.
1: In sonda sarà una qui a passa 2500 persone, non speriamo che non è un bel tempo sulla moto in Alunz, ci vedono questo sport, queste origini, queste tradizionali, proprio c'è quel combattimento om contro Gunter Ohm, sind Scheiß allegra, è il più ferm da Wetzer in Sonda?
2: Also, è allegra, più di tutto, natural. Cioè, hai, Thomas Sotis vengono osse in Ada Prono. Qua è un punto, e loro è allegra, fitch er, cioè, non potremmo proprio mostrare di una pruna indigenza, spero proprio ci niente, blers indigenza era vera. Ci hanno se ne aducede strusce la possibilità di dire vera, cioè. Hai, c'è non va qua un gran pubblico in naturale. Hai, tutto questo ci viene in cinato in le feste. Hai, quando ti fingi da blers, ci si allegra un fitch da poter niente qua.
1: Ed è naturalmente c'è un Fadrik Arpanetti, una stupenda possibilità per fare reclama per questo sport. Fitch blers, vezzan, patriation, qua una prima iada e sono loro sco. Infectats, dice Osignada, da quel virus sport da lotta, dal sport, dal familiar ci dis, dal bel tempo ci si può passare in una piazza da lotta. Questo per voi è un'occasione unica e un occello di spuaps, di juvenils, resta forza piccia ed impronia da quel sport.
2: Sì, qua è solo un po' di speranza che non va in. C'è un uccello di più venne per noi a training e ci fu un gusto di questa scena familiare e si conosce tutti questa altina bellezza e malgrado questo tempo che noi avevamo io turisti ma sfrare idee si tutti avevano gusto e venivano in giardinaisi e si conoscevano e io se venne su a fare la visita no questo ci fa gran piacere.
1: Non impro il primo troc musica, c'è un Fadrik Arpanetti che è già per questo profilo, tipica per tutta la scena, un po' musica popolare, e la scelta un toc della Rümli Gang, che è una giovane formazione da Dardezzi Daftan, e la comemra Daftan è la figlia di un Fadrik Arpanetti, Anna Carpanetti, ci sono anche la Rümli Gang, al Giun e l'Orgelin de Schweiz.
2: Giusto, e not line in toc, c'è un nome Apit Leer, c'è Simon ha scritto Zwessa, componuto Zwessa e quel tocca di lei non sa.

0: Una polca o una polca svelta della Rümli Gang, da quella giovane formazione di musica popolare da Dardezzi da Ftan, col toc Apit Leer, un toc che Simon Koller da Dardezzi ha scritto belli apposta per la agna formazione appunto per la Rümli Gang. Jan Federico Arpanetti, all'iast del profil de Dozza, in Preis Marangunni, in quella jade sforza er cresciuta quella fascinazione per la lotta. El deras aves er attiv. Per un Kraunz non ha in malavita mai bastù, però le amicizie che l'ha fatto durante il tempo che era attivo sono per schwas quelle stenen fino al dì da dotz. Da spübler sonzi si è un Federico Arpanetti al manader tecnico, appunto al trenader des lotaders in giardinais. Jan Federico Arpanetti, da riparare il clair, da prima d'avent c'è curce la carriera attiva e si da fin sarà stata intorno a sons 2010, 2012, c'è il zingagés l'uras come nader tecnico o trenader per la società da lotta in Gedenaisa.
1: Ma Claire non era qua, ma questa data c'è un po' ed era allora l'anno domanda se fosse pronto il sortore al trenamento su Stjomf, perché si aveva fondato la società e allora non è dato che su il training. Da voi è stata l'impero, anzi, non è stato überhaupt nulla, ci si è lasciato ir un po' e è stato per 3-4 anzi, non era überhaupt nulla. E allora non è niente un po', perché è niente per mai, o è niente per il quale è ada, e ha detto che il vesiente da imprendere a fare la lotta. E allora non è detto che sto semplicemente niente con noi, perché c'è non si è pronto a tenere nome che ha da be. Subisce voce in due, allora cominciano e vanno loro. Io su Renzo, il campeggio, vanno poi, grazie a Wolfgang, mettere l'altro giù e fare il nostro rinch e vanno loro cominciare a trenare. E così, sa quale data. E dopo là sono veramente manader tecnici in altri popoli attivi dopo mai, ossa per il momento. E su scia c'è una datione un paio o der ter Claudio e Loris e Florina Lesci hanno soprattutto qua in paese vanno a fare il scorso da Jugend und Sport OI e loro piglieranno es da vendere da tutt'on più o meno tot al training o tesi c'è farà veramente più o meno belle annunze e qua di un'ea o c'è la erai sonerea a fare training qua.
0: Goa Lel, insomma, avant Vainch o Vainch Cicin Jones, cominciò a ves con quel sport da lotta, cur c'è l'era del 7-18 anni?
1: Ma del 7-18 non eravamo, era cominciato più con Vainch, e qua era del 99, ci desia verto il tunnel del Ferraina. Mes frar, domenica, aveva in soci, ci imprendeva con El Bacer, ci faceva la lotta, qua era quella adamo al Club de Lotta Klosters. E ossa intanto quel nome, è da total partenza. E loro hanno cominciato a vendere di sera e hanno ora Klostra a training, che avanno non era neanche possibile.
0: Cagno Scheel, or della televisione, vis le grandi feste de Lotta in televisione, si impisa quel può essere fare in EA, o proprio sur il frar domenica ci ha fatto quel, do astra esiades niente in questa scena.
1: Na, qua era uscita, quella era la le feste federale, e qua non era la televisione. E mio babbo guardava qua era d'una, e non erano veramente fascinati da prima di venire qua e là, ma non aveva la possibilità, e loro subito ci hanno dato la possibilità, tra il Ferraina o grazie al Ferraina, venne cominciare loro uscita.
0: E loro erano le prime feste da lotta? Al primo naturalmente. Ma in già Blair Risiadic potessimo mettere avanti l'ora badà, hai qua va ad una melder, con da più trenamenti, con da più partecipazione a lottas, più ben ci va da far.
1: Sì, qua di Rusea, no, nostro trenare, ci sono aveva in quella ada, Hans Matisse, ora per tenza, quel geva, o stava tir più Blair, le feste sco possibile, perché c'è qua voglia di più sco. Due o tre trenamenti insieme, e qua era Rusea, e mio fratello Deno aveva fino a 15 sette lotte in una città, per tutta la Svizzera intorno, e già ci avevano la possibilità di dire feste grandi e piccole si efna, e avevano cominciato allora, o da impostare, domenica loro, dopo un accidente, lo avevano con l'auto, allora rifiutava, era svelto, Es un Lurie Molunch a training eror fat zot, training cantonal, e valora veramente dusi a lefna ora trenament.
0: Dejons aktiv. I de spö dejo quinde jons os al trenader, un quart centinera anti questa scena da lotta. E a moduna arzantai on Fadri Carpanetti, a moduna hai gust, si savezza, coce qui sport sa sviluppa, coce spuaps vegnan do, i Hai er in Palmerit da Lajna Laur, o da Vetzer er quasi un senja di Nais, ci fa un lur via, ci fa un lur pass anti qui sport. Er se giusto qui alla region, hai es una piccina famiglia da lotta in tanta mo.
1: Sì, piccina, la vien proprio di una più grande, e qua fa fitch gran plagiar, non va in tanta. Vertraides 14 puaps juvens e 4 activs. E sperai naturalmente ci venga mo in ocel pro ossa e na non va in appunto nena da stoppare überhaupt na con le prestazioni e noi sono in buona via e Claire il fe arda mo d'una e hai e deso se c'è ci mi c'è tanta complimenti e na figlia da di degli ot feste da lotte in clur ci sono in verso mai andit c'è grazie mai Venha de escorri de puro manch sobre as plazas de lotes e esse quai já não há de te fazer bem no cor.
0: Elas não far la via zavés traz al ferraina ou sobre o fluela a cublis a covlinas ou era faz zot. Então, hai, isa simplemente visi badai fa bem se diz da plus poaps e o anil sin sembal la qualidade das lotes e se lura da longa er pluata e elas magari er son invidá Lottaders ci vengono in ingiadina bassa e ci mostrano qui a Spuapsi e Zionils da fare la lotta.
1: Sì, qua in Zuseno va in città con Marcel in super soluzione. El venia in Tunia da Lefna, era dar training, el ha un gran successo, ci il feve zuesamo, el era mod in generazione avanti, col tem da Dandi Ghesi, Dusei, da

0: Also, la Tras weine schon eher ein grand Sustain de Cesi. Sanche no ist in zona periferica. La Tras im Sustain la Tras fich fern.
1: Al prossimo Gevush musical dal jast del profil de Dots de Jan Fadrik Carpanetti vende Patent Oxner. La canzun se nomna Für immer auf di. C'hai colliazion al con quella canzun?
0: Ma qua è succede, in dice non vem da stuire al Thurgauer cantonal dels Pops e des non vem nude partire a buonura alle squatter. Queder in dite c'è l'ur, se aveva a Dario e Lino con mai e io all'ai bodan, io avevo giusto sul sulai ed era in atmosfera d'anar. E anche il radio io avevo questa canzone e questi dos Pops cantavano plet per plet. Questa canzone, noi in città entrai questa canzone, se stupci una voce in una mossa per gli allinevi di quel momento. Per cui noi abbiamo deciso di divisare quel tocco.

0: Vel in preis da Juan Marangun, lura vel cumanzat a dir a wat, al dera boschera schamf, e lura al tini in se un pitchen accident, ma or da quel pitchen accident ai lura propi dat ail sfitsch grond, ail cita la compagna erozamo.
1: Hai, queso se vanci cinci ons in avò, malgorda mo precis quel di, noi ovevan su cernezza a Hockey, usci per plaus, la domenica sera, quando era più per su arore un po' la storna del di avant, e lei si capita, hai, noi ovevan a mangi bei contro arbassi, e c'è una ciuv, quasi plofer in pec, un po' cimbain. E ci ha allora dato il primo non era qua non guardava qua ora di überhaupt noi ma ho perdito più tardi qua allora cominciava a fare talmente mal e fin l'ultimo è stato ad operare per quattro riade e in una spola a mal di notte in una chioma e qua mi accompagna sì, dopo 25 anni
0: ma dato un sfratto in quella iade, e loro si impisamo, hai da forse una blaua, hai da un puccal, ci vengono, hai inflammato, e si impisato un perdito spassi da ciao. E loro non esco questa botta semplicemente mai passata, finché al vè, c'è mal, ce la snuire in ad a consultare un medico, e loro ha cominciato tutta questa storia di operazione, terapia, si improra da cetera c'è ci avesse potuto essere stato o c'è ci d'era precis
1: sì, sì, quando ero uscita e allora il primo tempo aveva due in avanti infezioni del sangue e aveva il primo aveva detto antibiotica tablette e fino all'ultimo ne aveva quasi più in tocco e sons ne aveva di 7 anni in infezione del sangue e i dottori non venivano da 4 ore da c'è che ero uscita male qua e però intanto sono dopo due anni in una via c'è sono proprio l'andare via ad imprendere a dire intorno con quel mal per mai col mental e e penso ero osso c'è qua a stu essere per altri e qua è stato c'è e questo si sembra mangi una parte della mia vita ma qua non frena
0: col bot da proprio avere in preso o da imprendere in avanti coir intorno col mal. Si fa differenti terapie, si ha studiato forse vida fisioterapia, forse è quel primo passo, vida terapia da ipnosi, per toro se un altro esempio. I sabbada, uni ad esempio melder, uni ad esempio mainbun, ci accompagna di incontin. Se imprendi, se veni x uniata ad un punto, ci si dice, bon, hai sco c'è la dita di parte da mai, e des ailge da mai, e sono proprio imprender ir intorno con quel malo, al badante in tutto questo anz, c'è un momento, per esempio, c'è fece, c'è un movimento, c'è tavel con gli altri, c'è la ur, non esiste consciente ci fa male, al mal, vien forse più zaire, che c'è un accianti letti, ves da posser, o se la qui al mal più fermo, sco durante il dice, c'è la ura.
1: Sì, Claire si imprende di intorno, sono proprio avanti anzi una corrida a doctor in approvare delle stotte con robe naturali e da mai naturali si era botto in avanti ci avesse lasciato riola ciò ma ci non teneva botto una peor al mal se si avesse ci avesse usato mal con mal da fantom ci avesse forse fingiato di ola ciò ma intanto vezza è qua tutto altro e penso che questo essere sta per altri e sono sulla via di lavorare appunto scodito mentale vede qua e sono il persuasivo che era blanco qua però qua mi accompagna di don la lavoro per me in una grande terapia c'è uno stupci massa ferm ad una vita del mal ma senza glaccio non arriva a modo a dormire questo mettere sui glacci per dormire la notte con l'auto venire con glacci ma scodi te ne vuoi plonger e dice questo per altri te era buono
0: in tutte le discussioni e terapie se potessimo mettere avanti più botte più tardi venire in ad la seranza di invalidità la IV in il lieu ci dà forza cuselzo scia c'è sa qua è un andret de riproeli c'è c'è questa un cusliata a fare un'ulteriore scolazione da imprendere da fare al power c'è la possibilità c'è il potestuarner con quai c'è il vesce mal ant il got, sco boscher, quai c'è il fea più bot, c'è di sforza esclusi, per quai veni crai custliada da imprendere da far da paur.
1: Sì, e quai era veramente, era quai da mai fin già da giovane, also eves veramente bot, quale ha con sai da giovane, so pient in preis paur, e quai non hai da ci far, non avevano svesse in giù una paureria, e loro hanno deciso, uno di questi psicologi, se non aveva mai discorso, ma ha deciso, o aveva fatto loro la proposta di fare una scolazione intorno, ne ha fatto qua, questo è stato due figli bezzonzi, però è una cosa in otter, pensavo che le ha consigliato giovani, e ho sapato da lato, non ho proprio qua, e c'aveva forse quella iada da più plagiare, o se avesse più plagiare da lavare, ne ha fatto loro tras quella scolazione da paura, ne ha fatto in scolazione o del corso per tenere il cervis, fino a non abbiamo dato la possibilità di poter includere tenere il cervis, ma na quella modo in anche il c'è, e forse in di dai al dret momento dai una possibilità, quasi ero un po' insieme c'è nahe.
0: Quei fusi un cervis da dama, per precisare, su un crai un po' più piccin, e su una sorta ci fusi giusto specialmente adattata per te las tener per noi, in il nostro clima?
1: Ma sì, quai fusi un giorno adattato, e ci ci desiderò in grigione, non strufel per me, per noi cervis coccins, ci fusi un po' grande quai, ed in cina asce. Il problema impostut d'autunno durante le cellule, also ci vanno in cellule, vessero il stars intorno alla saif, e quella non è, e ora da quel motivo non danno neanche il permesso in grigione di tenere cervis coccins, però l'alternativa fu di tenere cervis da dammi, e questo hanno botto in meldre ciarna, mo scoces, e sono zwar più piccins, ma fici una buona ciarna.
0: Era una via o una storta che lascia un tor. In preis non andit, ma rangun l'ora stat a got, sco boscher, e l'ora in preis al paur, per vide quell'accident che la tini. L'ora deri scea, se mi ricordo in andret, c'è laurea in la region, però una dita ci fe la urs da terra, l'ora sai sciolt quella dita, e el in sé dera a qui senza la ur, i scea ci non ier nulli in domanda da fare in avanti il progetto dal power cus cervis da dama, e l'ora al decis, ma forse era qua era insieme da più bot, e alles fare una ciaina. Una ciaina or da legna radonda, e alles tagliar la legna, curce la luna e splaina, e mettere a dir questa ciasina e te la installar.
1: Sì, qua era un scea del 2015, da voce mia, ex donna, ed è divorziato, sono i da Ventestar, e ha deciso loro a favore delle matte di stare più semplice, in un modo di vivere più semplice, e ha comprato quelle anne roulotte, perché i rapi bastavano di più per ir in e ader con le matte col schiso, di non dare e fare altro scelto, e dicendo che dovrebbe vivere altro, e non sa c'è. E loro, quelle ade della situazione, se ci stavano la roulotte, e oramai ci aveva veramente pede quell'inverno da fare, e aveva fin già nu la possibilità di poter fare con un insembolo in casa con l'aine rodonda, e loro deciso di fare in cemona con l'aine rodonda per sul campeggio, in pede mia roulotte ci aveva avanti.
0: Era questa cemona però installata in un rimuarch movibile.
1: Preciso questo sia, e sto a Rodas, e sto a essere rangirbar, come ci si dice in buon romanzo. E questa è una costruzione che hanno fatto con i soci da mai, con Bruno, va in studio ora, che non potessero fare, qua va in loro fabbriciale, c'è Monas in Rodas.
0: E loro si disegni quelle ciamonas, ha le idee, e scegli tutto l'ora, questa largezza, la ladezza, e scegli le tre partite, qui potesse essere la stua, qui c'è un quel per la cucina, forse modo ai locali con ciombres, e si mette anche le finestre.
1: Sì, la possibilità è di fare tutto ciò. Alla mia cimona aveva la mancia di incendio, ci aveva fatto le finestre e scocce partenti di incendio ci veniva luce d'entrata e non ha qua grande fatta grandi disegni. Se non lo guarda con silvicoltura, c'è da uscire a tagliare la laina, quella laina viene tagliata sulla luna e loro sono loro agnuzzi vitturini, si hanno strattato la laina con ciò va. E loro d'inverno, in schnell, e allora cominciò a fare la cimone, e allora d'inverno, fatto c'è, c'è allora d'instà, potuto farmi dada della roulotta, anche la cimone dell'anno rodondo.
0: 2020, 2021, era il tempo da corona, c'è il sacumplì, al giovuce da fare questa casa, questa ciaina, su un roda, con legna rodonda, per possibilità alle figlie, ad Anna e a mia, forse appunto di dire con un bap da più che schis o another, se noi finanziare forse un'abitazione o una altra per stare più charge con questo progetto che l'ha iniziato con la ciamonina. E quella ciamonina è in loro stato durante 4-5 anni proprio al decasa da John Federico Carpanetti e loro inizio l'idea da forza gli stessi dopo aveva fabbricato con la donna Aftan da torrent in mano il progetto da una cia più grande. O sapete in quarta al tenì l'occasione di comprare da ciao una ciò, sper la via, proprio a cruce, sper sent, se potessi dire.
1: Sì, sì, qua è stata un'occasione, c'è il comune aveva scritto ora questa casa in ogni la gran fortuna di trovare la possibilità di comprare quella. E stanno a disperare mai stanno in la casina nuova e sono a mocerizzare, tu sei tanto. Sì, qua è per me un gran passo ed un gran sogno ci va in vigore.
0: Ed in sé il prossimo progetto, c'è fallo rosa con la ciasun rodas, con legna radonda ci desse sul campeggio su Ren?
1: La ciasun rodas è uscita, c'è quella che ci vende a Wolfgang e c'è da vendere questa città, è la possibilità per tutti i figli che ci vengono. Se ci venire io su Ren a fare vacanze, ha la possibilità di stare in quella casina e torrefitto sul camping. Preciso. E desu c'è, c'è un'altra passata, era fabbricata, moneta di una cimona, e quella fuse la possibilità di mettere su in corso in campeggi naturale, era da fare con rode. E quella, c'è un po' per dire.
0: La prima cosa che l'ha fatta è nata orda di una necessità in quel segno, orda di un'idea, quella all'ha venduta, ma era lo stesso momento, l'ora forse giusto, era il prototipo per fare ulteriori di queste case movibili con legna radonda.
1: Sì, il semi fosse di poter fare minciano in una cimona, che fosse per me, questo proprio in scocci si dice una berufung di mai. Per mia cimona la prima si imprende di una landrore si fa altri dettagli di uscita e si sviluppa di una in avanti e al semi fu proprio di poter far minciano su una cimona sul campeggio o della sua cimona di ciaccia o della
0: sua. Non in pro il prossimo talk musica John Federico Carpanetti e qui al scelt Ailch dagli un solista de cornet, Simon Gabriel, e ci sono tantarate era in la formazione Graubünden Brass, e hanno scelto il toc Evolution. E con Simon Gabriel ha una collezione tot speciale.
1: Sì, qua è successo, perché aveva soprattutto il trenamento su Stjomf. Niva Simon, promai a fare la lotta. Elise Sfrar, Gian Durì, e Simon aveva quella a velvera ogni 6 o 7 anni da più noia. E allora dei ruscetti si sbaveva organizzare una festa sulla paureria pro es. I genitori di Simon avevano organizzato una festa e esso ne aiutare a mettere su la tribuna e davano ha detto Simon se va per questa trombetta e a malgord preciso aveva quella a una trombettina da plastica e elga e ha ancora una fotografia e intanto ha fatto un sviluppo enorme e un dei migliori trombettisti dell'Europa, del mondo, del suo talento special. E or da quel motiv n'haja decis de giovisar in toc de del.

0: Evolution al toc che non giusta dul di col solist col cornetist Simon Gabriel de Schampf, che l'iast del profil Jan Federico Arpanetti es nie cagnoscher sco trenader da lotta curce Simon Gabriel ve er tratant las chaces da lotta a improada fare sprims zugs Eintil Rinsch da Risiadic. I discerni in plaunet pro l'ultima part del profil in giuceo supplicesa d'Elion Federico Arpanetti da rispondere ad un perciavazzins cedun, da rispondere spontan giusto qua ci talvegn a di meint. I, hai, di una boccia ni torquis cavazzin, il sport da lotta.
1: Ma il sport da lotta è per me giuro un punto che è molto presente in mia vita. Sono praticamente sono domenica in clor. Per esempio, intorno o con i pops, o con gli attivi, o con gli arbitri che facciano fin già da spavanciano.
0: Il sport da lotta è per Elsa Ürer famiglia?
1: Definitivo. Qua è una grande famiglia e hai scodit fin già avanti questi contatti sono impagabili.
0: C'hai valore salel in price col sport da lotta? C'hai un prol forzer da dare in avanti swaps?
1: Ma natural è qua in una scuola di vita denar, si imprende a perdere, non gli abbiamo guadagnato. E da dire sott'ora, ma tu non decidi di stare su e dire in avanti e si la mangia al fer, ci sei su in concello e quel momento ci scombatte, si sei su in concello.
0: Adversari.
1: Adversari. E da vos dai da c'è il man e svala saira e sembra a baiveruna e qua è naturale al B.
0: La vita in Ciamona.
1: La vita in Ciamona venne appunto scodit di splasare il mangi di insta un po' in quarta, ma in settembre la sono loro sono la prima ifnes giuras in Ciamona. E dermi c'è tanto inverno, c'è venuto minchion con le smatte a Nadal, qua è una sua tradizione, Nadal è una di una sinciamona con le spelz, e fanno Nadal sinciamona, e mangiano loro un buon filet di ciamoccio, o di cervi, o di ciò che ha loro dato quell'anno preciso.
0: C'è importanza la ciaccia in sia vita?
1: Ma è la ciaccia veramente una grande importanza, scoditi svesse veramente, c'è niente di più peggio per spiegare qua, d'instano vai o sei vai, ma è venuto niente d'inverno, con le spelze, d'uscea o di primavera, non è di più peggio per avere che ci vengono sul monte, il ciamocins, il capricorns qua è veramente una delle ciacce preferite, c'è nato, no, da scegliere mince de jons quiston vesse la fortuna che potes da scegliere ma è ben praktisch mincion con un ocel aiutar e
0: impressionar da quella apparenza da quis capricorns da quistes bestes maiestuses ci sono in questa pizza qui intorno
1: sì fic quasi il ciamocs quasi ecco, c'è quasi andato a sorvivere l'inverno in quella sottezza e qua e ecco ci rampignano per la grippe intorno, quasi affascinante enorme.
0: Al prossimo cavazzino è Marco Odermatt.
1: Marco Odermatt è un sportista grandioso, non ha la possibilità di imprendere a conoscere dell' avanti tre anni, io pratico la festa federale del be dos lingis da vo mai e la sera vanno loro bevio mo un isembl e vanno baiocca un pa e sì un grand idol sì
0: c'è l'esse il fara mo in sia vita
1: c'è l'esse il fara mo in
0: vita in mince casa mo
1: asso in mince casa l'esse in imperons fabriciare ora loro mo mia casa che io in andret qua è giù un punto e ci c'è voglia di segnare in Canada avere proprio fare le ciamone con l'aina rodonda qua è un bel segno nella vita e di segnare restare frisci sano da ci fare in griff con quel mal della ciamone modo tutto E d'incinana è veramente tocco e c'è una due matas fricci sanas ci fa un gran plagiare e non vuoi plongere proprio meglio da qua c'è una.
0: Questo era il profilo con nome Fadri Carpanetti da Cruz, sper sent, Marangun Boscher, Paur, Bab da Famiglia, Independent, Trenader da Lotta e Amoblerater. Questo profilo può dare Steigler con podcast, era di una curce volaut con un clic su un play RTR e da per tutti in giacci da podcasts. Redazione di questa emissione, Roman Dobler. E per finire, dal daini ammoniato un toc musica, c'è Jon Fadri Carpanetti a Giavijà. E qua è il da Simu, da Volksrock, insieme con la Jungjodler Gruppe Lenk Matten Sankt Stefan. Al toc, hüt u itzt.
1: Qua è un toc che mi è smatta l'idea di un blerta là, sembra che ci n'è per mai. Io ho di quel motivo, non è cletore quello.
0: Grazie a Fici, tutto il buon.
1: Grazie a Fici, un rettai.

0: il di der RTL.
1: Ils temas liendisch dies, oz con Laura Bär, benvegni. In anterior funzionari, discussion a concours grigiun e venius arrestaus el Italia. Quei sunt rikins ancuricel, quattro rons. El due ve defraudau 100 mili francs dentel zons 2006 a 2016. Quei alla procura pubblica del grigiun decem vias RTR. Letza ha relasciau il 2020 in comand d'arrest international in conti jom cui osvenius arrestaus all'Italia. Sco proxim vien la procura pubblica grigiuna a fa una demanda d'extradizion via gli uffizi federal de giustia ter les autoritats l'Italia. La sessiun del circladur del Cusei Gron ha anciat ed è les elecciuns de la fin d'amna in stai tema. La presidente del Cusei Gron, Valerie Favracola, che è la niev elegida cuseiere governativa, ha graziau in su pleit avvertura a tots e totes che in semes a disposizion per l'elezion. E la devosa sessiun che il Cusei Gron meina è la constellazione attuale. Ne vendi just, ven lui il niev elegiu parlament in funzion. Varga in tirs del parlament ven lui d'esser novs. Il progetto dell'ovra idraulica Clus, el partenz, a Josim Pass pli lunch. La Repower ha inoltrau al Cantun la demanda per approvare il progetto che planisau sot l'ovra existente a Küblis. La concessione della Regenza alla Repower survenue avon in on.

0: Schalovra Clus vem propi construida, sei denton un buddi decidiu definitivamein, scrive la Repower en ina comunicaziun. In speci denter auter an sin ina decisiun ligionta la Confederaziun davart il sustem finanzial. In squinti cun cuors totals de 441 milions francs. Se tutto si meisa, entscheiven las lavurs de construcziun il 2028. La criminalità de giuvens e giuffnes in Svizra è semidada. Fertong ja dau biappi pauks delicts de drogas, eines delicts de traffics augmentai fermamein els de vosons. Quemo sen les cifras di uffizi federal de statistica. Dent il 2020 e il 2021 an juvenils commes 83% de pli delicts de traffic. Els delicts de drogas en prencunter se reduzi per 63% durant la medema perioda. Cumpriau cul 2020 e il diember total de sentenzies en contra giuvens e giuvnes so giogions cresciuz il 2021 per gioc per cien sin 23 mili sentenzies. Quasi stau da mia vart, ja giuvis il vinavon in bien divertiment cun nies program.
1: La saira der RTR. Cun scuferides, Hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: Ord il calender pur il. Bell'ora da sombaltermia, pour fo plantia. Tre d'ora da sombaltermia, pour varda piltia.
1: Oz weiderci tot zo zur, si possir tot alla malure, fet stop fose pass mal s'gürs, id is de sir si pels mürs, la la la la la la la la la la la la la la la la. Vingia sdroagliable armasa tard, bavon caffè, la leo a mart, cun strangler e o la colazion, ambagunavi d'un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passant all'ora vers città, nai a strugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes no frigia in bel pneu cintà. La la la la, la la la la, la la la la la la la la. Cun irbe spüfs da scialai onsch, contra me chef da bureau, ci disce si in vaira merl, e spera pro in grond tamberl. La la la la, la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'ura nai a badà, c'è na mover la braia, e cun l'altra sul zip. Mai fatto in silco in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pudes scrivere onno, c'è di les telefonar. Forse c'è il vents, la penna n'hai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la. Bosci ci è tot pel diavolo, e vez va in ciotz, non su ne ama, da far al ben palabuna.

Chiara mi, si non va bene, si vertu, la la la la la la la la la. Lascia il mondo con se stravage, vebbe promai, stai in pace, lascia be a ces l'urbet.

Salut, dad Andri Pir. Da tot quels chi passen, chi es tu? Da tot quels chi squassen lur valü, erasanor lur vertü, spectrum ruot, mas betü cugnaschü, eister incunscheint, ceu bifnaint.

negin sa. De domenica peder. La veta es chinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart chi gli oi.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, ed am contiogliada un raz de te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setaval ciel.

La seira, da Peder Cadotsch. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi sur teira il gote dil scrons, l'antira na teira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.